State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: cos'è, quella cosa cos'è. Bonjour Bahia.
1: Disabili International Radio presenta Non è mai troppo presto, un programma di Giuseppe Cesena.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: E buongiorno Angelo, buongiorno, come va? Eccoci qua. Ma sento che sei un po' raffreddatino questa mattina. Com'è?
3: Questa mattina sì, siamo un po' raffreddati perché sono stati un po' in giro, un po' scoperti.
0: Allora ci troviamo dove? Siamo a Potenza, naturalmente.
3: A Potenza.
0: Caro Angelo, benvenuto, benvenuto. Allora, Angelo Camodeca, come tanti dei nostri intervistati, è anche lui un non vedente, come dico io. Io Giuseppe Cesano, un cecantibus, anche tu sei per me un caro cecantibus. Intanto Angelo, tra l'altro, la cosa strana è che noi eravamo compagni di collegio tanti e tanti tanti anni fa.
3: Eh sì, eravamo piccolini. Erano altri tempi.
4: E essendo compagni di collegio, un po' ci siamo persi, perché poi ognuno ha fatto le sue strade, le sue cose, e poi dopo un bel po' di tempo ci siamo ritrovati, un po' grazie allo showdown, ecco.
3: Grazie allo sport.
4: Questo sport che noi facciamo entrambi, quindi questo showdown ci ha riportato vicino. Allora Angelo, intanto parliamo di te, parliamo intanto, soprattutto inizialmente a tutti quelli che iniziano la trasmissione, che hanno una disabilità, parliamo della disabilità di Angelo. Angelo, bene, era un bambino vedente o è nato già non vedente?
3: Allora, la mia storia è questa: io sono nato non vedente.
4: Cioè assoluto?
3: Assoluto, sì, ah. Sì. Ah. E vabbè, poi dopo tutte le peripezie che sono naturali nelle famiglie per cercare di capire cosa fare, cosa non fare, quando si è visto che non c'era niente da fare, sono andato in istituto. All'epoca c'era quello,
4: il vecchio Martuscelli a Napoli, perché, una volta, perché dopo il 77 hanno iniziato a uscire le scuole
3: ad avere il famoso sostegno, la famosa integrazione, che poi ancora non abbiamo, però questo è un altro
4: ne parleremo più là magari di questo.
3: E la cosa di base sulla quale mi voglio soffermare della mia infanzia è l'importante presenza della famiglia nell'educazione di un cieco. Perché questo? Perché poi servirà per capire tante cose dopo, nella mia vita, no? L'importanza di una famiglia è di base, perché quando la famiglia diventa iperprotettiva o poco protettiva, cioè in entrambi i casi, sorgono poi dei problemi in seguito, perché l'iperprotezione non favorisce poi l'autonomia, non favorisce l'apprendimento delle tecniche necessarie a rendere autonoma una persona, no?
4: Certo.
3: E la mia fortuna è che, nei limiti del possibile, chiaramente, i miei mi hanno dato la possibilità di fare tutto, di mettermi al centro di ogni cosa, anche se erano cose che magari io non potevo fare, no?
4: Certo.
3: Faccio un esempio classico del tipo: noi, sai, nelle famiglie contadine, quando all'epoca si ammazzava il maiale.
4: Sì.
3: Allora, si ammazzava il maiale, un cieco che fa? Non è che può mettersi lì, no? Però pure a mantenere la coda.
4: Ah, ecco, quindi qualcosa la facevi,
3: che non serviva a niente, però
4: mi eri partecipe,
3: partecipe di un insieme che faceva una determinata cosa, quindi ero in sostanza incluso in un'azione che veniva fatta. Ciò mi ha dato la possibilità di trovare quegli stimoli che facessero crescere la mia autonomia, creando quelle condizioni che mi davano la possibilità di trovare delle nuove strategie per fare delle nuove cose.
4: Certo.
3: E questo ritengo sia una cosa importante. Abbiamo quindi fatto le scuole dell'obbligo lì al Martuscelli, come
4: sì, ricordo,
3: pensai, ma gli ascoltatori no, però lo diciamo. Dopodiché mi sono iscritto ai corsi di fisioterapia e sono stato a Firenze al Nicolodi. Di lì ho iniziato poi anche a conoscere le varie la grande città, perché ho incominciato ad avere 20 anni,
4: certo.
3: Ho incominciato a uscire da solo, senza essere accompagnato, a imparare i percorsi, a muovermi in un ambiente urbano, cosa che è stata di grande importanza. E dopo mi sono iscritto a Ravenna al corso per medicina cinese, per tecnici in medicina cinese, e poi ho fatto vari aggiornamenti, ho lavorato un periodo in Calabria su Trebisacce per qualche anno, fino negli anni 90, laddove mi sono iscritto al corso all'ospedale, sono stato assunto all'ospedale di Pesco Pagano.
4: Perfetto, senti, qui il tempo per oggi è finito e devo dire che per oggi ti devo salutare. Allora, ciao Angelo.
3: Ciao Denise.
4: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, un buongiorno. Questa mattina vi giunge sempre da me, Giuseppe Cesena, il vostro Cecantibus, con questa trasmissione che va in onda ormai dall'11 settembre, tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, verso quest'ora, verso le 10:05-17 all'incirca, ma anche su in replica con Disabili International Radio intorno alle 4:50 del mattino. E questa mattina è con noi un amico che si chiama Claudio. Ciao, buongiorno Claudio.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, caro Claudio, raccontaci intanto, Claudio come?
2: Baluce.
1: Baluce, una cosa strana, Baluce, Claudio Baluce è senza luce lui. Tra l'altro, perché anche lui fa parte della schiera dei Cecantibus. Io mi definisco Cecantibus perché è un modo divertente di dire che si sta bene comunque uguale, però non ce l'ha vista. Cecantibus, un cieco che va, canta e fa un po' di tutto. Ecco. E allora, caro Claudio Baluce, come è avvenuta la tua disavventura visiva, e poi ci racconti quali sono le tue voglie di vivere, le tue situazioni avveniristiche, insomma, i tuoi desideri che hai per il futuro. Intanto raccontaci come è avvenuto la situazione negativa che ti ha portato ad essere un non vedente.
2: Allora, sono nato vedente, a 6 anni ho avuto un distacco all'occhio sinistro, risolto, vedevo addirittura 9 decimi, con miopia tolta che è altissima, meno 22. Poi ho avuto a destra una maculopatia e la cosa è andata male, per poi avere un incidente a scuola dove ho urtato appunto il viso contro un muro di cemento armato, solo che anziché essere fortunato e andare dalla parte, diciamo, non più funzionante, ho sbattuto dalla parte sinistra e ho distrutto il cerchiaggio di stare la retina e compagnia cantante, e poi tutto si è concluso con un glaucoma e una marea di interventi.
1: Però nonostante questo tu ti sei rimboccato le maniche e hai detto: beh, che si fa?
2: Assolutamente.
1: Ci deprimiamo? No. Facciamo una depressione? No. Raccogliamo i pezzi e andiamo avanti. Quindi hai iniziato a costruire cosa?
2: Allora, i primi 6 mesi sono stati orribili, ma penso che dopo possa essere
1: anche giustificato, perché quando si passa da una situazione di normalità a una situazione di veramente situazione precaria, certo, la disperazione, anche un po' la rabbia, un po' tutto l'insieme delle cose, perché a me questa cosa e non altri, eccetera eccetera, però poi man mano hai dovuto raccogliere il coraggio e rimboccarti le maniche e dire: beh, si va avanti, in fondo la vita c'è ancora,
2: è sempre una, quindi è inutile sprecarla in piagnistei.
1: Cioè, ma c'è stato qualcuno che ti ha dato veramente un consiglio particolare, che ha detto: ah sì, ha ragione questa persona?
2: Nel senso, qualche amico che vedeva come me, che avevamo pure gli stessi hobby come il biliardo e così via, e che per lui c'è passato prima di me per una retinite, ha dato qualche consiglio, e però a distanza di 20 anni gli do ragione. Ai tempi gli ho dato tutto tranne che ragione.
1: Sì, quello me dice: ma che tu fai a fare? Esatto, cose non le vivi, le vivo io.
2: Cioè, lei ha vissuto, comunque tu ce l'hai fatta, io vedrò. E detto questo, no, ci siamo rimboccati le maniche. La prima cosa, mi sono iscritto all'istituto di Catania, all'istituto per non vedenti, la missione giovanile, ho fatto il corso di centralino e mi ha aiutato tantissimo, al di là del corso, il discorso di essere
1: integrato
2: in questo nuovo mondo, perché comunque lì è come il grande fratello. Cioè, sei chiuso in una struttura dove studi, dormi, mangi, fai, dici tutto con le stesse persone, che hanno però tutte il possesso problema, chi in maniera più accentuata, chi meno accentuata, e quello sicuramente ha aiutato.
1: Quindi dello stesso problema, diciamo, ne avete fatto un tesoro.
2: Esattamente, l'unica persona che forse dovrei ringraziare sono i miei, per un solo motivo: perché anziché trattarmi come il figlio che è diventato disabile dalla sera alla mattina,
1: quindi tenerlo in una stanza di velluto,
2: a parte questo, se no io cominciavo a dondolare, che è una cosa che fanno molti non vedenti.
1: Sì.
2: Mio padre mi prendeva schiaffi nella schiena, schiaffi non forti, capiamoci.
1: Vabbè, certo.
2: E come per darti quell'input, non farlo.
1: Sì.
2: Oppure non riuscivo a tagliarmi la cotoletta, mia madre mi metteva le forchette e il coltello in mano, fai così,
1: non ti diceva eccoli la cotoletta,
2: esatto, oppure la vuoi tagliata, la vuoi fatta di... e questo forse vale più di qualunque altra cosa.
1: Diciamo che sono insegnamenti che ti fanno vivere e ti dicono: beh, bisogna affrontare, prendere il toro per le corna e andare avanti.
2: Esattamente.
1: E quindi poi tu hai frequentato questo corso?
2: Sì, sono stato assunto all'azienda trasporti di Messina come centralinista, ci ho lavorato per 15 anni, poi sono stato messo in pensione per motivi di salute, perché oltre ad essere non vedente, come vi dicevo prima, ho anche altre disabilità, altre patologie, sì. Soffro di artrite gottosa, o più comunemente chiamata gotta, e quindi, ho i legamenti delle ginocchia distrutte, i femori, le protesi, un po' di roba.
1: Nonostante ciò, però oggi sei qui, hai giocato a showdown.
2: Assolutamente
1: come,
2: sì.
1: Come sono andate le tue partite?
2: Allora, nel primo girone le ho perse tutte, ma sono felice di essere nelle giocate.
1: Certo.
2: Te lo dico senza ipocrisia.
1: Non c'è.
2: Oggi su tre ne ho vinte due nella seconda fase, quindi non mi posso lamentare.
1: Ecco, dobbiamo fare la tira delle orecchie allora all'allenatore, che secondo me non è stato molto bravo.
2: No, poverino, perché non può parlare, perché lui voleva parlare, ma non poteva fare nulla perché non è un allenatore ufficiale.
1: Quindi
2: è andata così.
1: Beh, sicuramente andrà meglio nel futuro. Ci vuoi dire uno dei tuoi sogni che in questo momento hai, cosa vorresti in questo momento nella vita, se uno dice ti desse una bacchetta magica? Senti Claudio, cosa vuoi?
2: Un ristorante. Perché adoro cucinare. E mi piacerebbe tanto creare, so che esiste in Austria,
1: sì,
2: un ristorante che sia perennemente
1: al buio,
2: dove ci lavorino esclusivamente disabili visivi.
1: È una cosa avveniristica. Noi a Milano abbiamo qualcosa di simile, ma non è proprio come il tuo desiderio. Bene, allora se questo ristorante ci sarà a Messina, magari, che ne dici?
2: Sarete i primi a essere invitati.
1: Ecco,
2: faremo una diretta radio.
1: Cioè, sicuramente verremo alle 4 di mattina a pranzo.
2: Volentieri.
1: Comunque, le idee ce l'hai abbastanza chiare per questo ristorante al buio.
2: Sì,
1: però
2: sì,
1: lo sai che potrebbe essere però anche controproducente, non è detto che debba. Quindi dovremmo dire allo Stato, dovresti trovare degli sponsor che dice, beh, fai sto ristorante che noi...
2: Ma sicuramente servirebbe l'investimento dei privati. Per quanto riguarda lo Stato, per come ragiono io, ne farei anche a meno. No, ma sai perché? Con un normodotato, come dire, si spacca la schiena per realizzare i propri sogni, comprare una casa o quello che sia. Io mi rendo conto che molto spesso è vero che abbiamo bisogno di tutele, e quelle guai a chi ce le tocca, dall'accompagno,
1: certo,
2: alla prevenzione, al diritto allo studio e compagnia nata. Solo che a volte abbiamo noi la pretesa come se serva per forza qualcuno o qualcosa che debba necessariamente sostituirci. Questo per tornare al discorso.
1: Sì.
2: Se potessi avere 100.000 euro da privati e 150 dallo Stato, io preferirei 100 dai privati. Perché lo Stato non mi deve aiutare in quanto disabile, già lo fa tutti i mesi, e lo fa avendomi integrato in un sistema scolastico che mi permette di andare a scuola con altre persone, mi ha però permesso lavorando in un posto pubblico, tra l'altro nel mio caso specifico. Quindi molto spesso noi non vedenti siamo convinti che ogni cosa ci sia dovuta, e possibilmente che non dobbiamo mettere le mani in tasca, ed è una cosa che io personalmente abborro. Poi
1: sono anche di questa idea che spesso il non vedente vuole tutto fatto, e
2: sì,
1: non è giusto, perché comunque alcune cose che devono esserci per noi ci devono essere, però poi non bisogna esagerare, non bisogna estremizzare.
2: No, il troppo stroppia, come ogni cosa nella vita. Quindi.
1: E invece cosa ne pensi del non vedente, sentimenti verso una persona cosiddetta normale?
2: Non mi creo problemi, nel senso non giudico male chi, come dire, si sposa, ha dei rapporti con tra disabili stessi, ma non vedenti in questo caso, né tantomeno chi sta con persone normodotate. Io nella mia esperienza ho avuto entrambi, è normale che stando con una normodotata la vita è più semplice, ma semplice non vuol dire sempre felicità, cioè quindi
1: quello dappertutto di
2: progresso, e che quindi questo non ho nessun pregiudizio né in un verso,
1: sì, però diciamo nell'approccio secondo te il non vedente è più sfavorito rispetto
2: a vabbè persona. Sì, se me la metti così, sì, assolutamente. Primo perché noi non avendo la vista, normalmente parlo da ex vedente, la prima cosa che ti colpisce nel nostro caso, nel mio caso, di una donna è l'aspetto, gli occhi. Io guardavo sempre, la prima cosa che guardavo erano gli occhi e poi le mani. Ora, non vedendo più, vai un pelo immaginazione, e non sempre
1: ci
2: azzecchi, come dire. E molto spesso la voce
1: può anche ingannare.
2: Ci inganna, ma non sull'aspetto estetico, anche caratteriale.
1: Sì, può
2: perché è anche la vita è fatta anche di gestualità, di movimenti che noi non notiamo, non percepiamo. Quindi anche la voce molto spesso tu puoi trovare, sempre non hanno un esempio per le donne, ma vale anche per gli uomini.
1: Certo.
2: Una che ha una voce stupenda, che sembra chissà che, ma poi dentro come persona è buona.
1: Bene, questa mattina abbiamo fatto anche un po' di filosofia, abbiamo parlato anche di donne, giustamente dice Canticus, parlano anche di donne. Naturalmente se conosci due ragazze, una è libera, io sono sempre disponibile, viceversa.
2: Mi muoverò in tal senso.
1: Ci vedremo a Messina, oppure se vieni a Milano naturalmente sarai un mio ospite gradito. Ti auguro tante belle cose e mi raccomando, miglioriamo con lo showdown, perché insomma down oggi, down domani, insomma.
2: No, bisogna essere più show che down.
1: Più show, facciamo
2: in questo caso.
1: Facciamo più show che senza down. Buona giornata Claudio, a presto.
2: A te, grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, buongiorno a tutti quanti voi. E anche di Disabili International Radio. Oggi siamo con una scuola, con Filippo, Lilian e Rebecca. Ma sentiamo Filippo che ci dice che scuola è. Filippo, che scuola è la vostra?
2: Allora, noi siamo della scuola Leonardo da Vinci di Arese e siamo di seconda media.
1: Seconda A, B, C, D?
2: Nella seconda D.
1: Seconda D come Domodossola. Allora Filippo, poi ci passerai anche Lilian e Rebecca. Per te com'è andato questo viaggio nel dialogo nel buio? Cos'è che ti è piaciuto e cos'è che non ti è piaciuto?
2: Allora, sicuramente mi è piaciuto, cioè è stato molto interattivo.
1: Sì.
2: Quindi c'erano molte cose, ad esempio dovevi indovinare gli oggetti e le parole.
1: Sì.
2: Quindi è un'esperienza che consiglierei a tutti.
1: Ecco, e dov'è che ti sei sentito un po' in pericolo?
2: Tipo all'inizio, nel primo, nella foresta.
1: Sì, dove c'erano gli uccelli, dove c'erano...
2: Sì, soprattutto sul ponte.
1: Sul ponte tibetano. E invece poi nella città com'è andata?
2: La città è andata bene.
1: Ecco. E il bar?
2: Anche il bar è stato molto bello.
1: Tu cosa hai bevuto al bar?
2: Lemon soda.
1: Lemon soda.
2: La migliore.
1: Ma tu nella vita che vorresti fare? Hai un'idea di che lavoro vorresti fare da grande?
2: Ancora no, però...
1: Ancora no. E invece la squadra di calcio per cui tifi, se ce n'è qualcuna o che sport?
2: Inter.
1: Ah, tifi Inter, quindi quest'anno hanno lo scudetto, insomma sei contento, tutto il resto. E fai qualche sport invece?
2: Basket e anche nuoto.
1: Ah, quindi nuoto, bene. E allora passiamo adesso il testimone a Lilian o a Rebecca. Vediamo chi è che viene.
2: Sei Rebecca.
1: Ciao Rebecca, allora, dunque tu sai che sei un nome storico, Rebecca,
2: sì.
1: Quindi sei a livello di biblico. E allora, raccontaci per te com'è andata l'esperienza al dialogo.
3: È andata molto bene, è stata divertente, mi è piaciuto molto anche vedere come non serve per forza usare la vista, ma usare gli altri sensi.
1: Per te i momenti più critici quali sono stati?
3: Allora, il primo momento, la prima fase nella prima stanza è stato molto bello, mi è piaciuto molto.
1: Sì.
3: Anche perché sembrava un ambiente più familiare anche.
1: Certo.
3: Non so. Poi la seconda stanza invece lì era un po' spaesata, non capivo molto dove ero.
1: Sì.
3: Però è stato molto bello anche riuscire anche a capire le immagini che avevamo.
1: E invece il bar?
3: Bar è bello, è stato bello.
1: Cosa hai bevuto tu?
3: Succo alla pesca.
1: Succo alla pesca. E invece tu hai un'idea cosa vorresti fare nella vita da grande?
3: Assolutamente no.
1: Ancora no. E invece fai qualche sport?
3: Faccio danza.
1: Sì.
3: Danza moderna ed equitazione.
1: Equitazione, quindi ti piacciono molto i cavalli?
3: Sì, tantissimo.
1: Perfetto, sentiamo Lilian adesso. Lilian?
4: Sono Lilian.
1: Ecco, tu che ci racconti di bello? Cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio?
4: Sì, mi è piaciuto tantissimo, è stato divertente.
1: Sì?
4: Vorrei provare ancora.
1: Ah, quindi vorresti tornare ancora una volta?
4: Sì.
1: Ma qui sai che ci sono anche le cene al buio, c'è anche l'aperitivo al buio e anche il teatro al buio, quindi sicuramente potresti provare. E la cosa invece che ti ha dato un po' fastidio, che magari hai avuto un po' paura, qual è stata?
4: Sì, nella città.
1: Nella città dove
4: sì.
1: C'erano i rombi delle macchine, quindi c'erano le
4: sì.
1: moto, motociclette.
4: Non si capiva niente, dove eri.
1: E al bar invece cosa hai bevuto tu?
4: La Coca-Cola,
1: anche tu. Tu hai un'idea che lavoro vorresti fare da grande? Non ci hai ancora pensato. E invece che sport? Fai qualche sport?
4: Sì, basket.
1: Cosa? Ah, fai basket
4: sì.
1: Tu, quindi... E secondo te la squadra più forte d'Italia qual è? L'Olimpia Milano? No, non è l'Olimpia Milano. Allora, adesso invece, se volete, potete fare una domanda sui non vedenti. Avete qualche domanda da fare per me, che ne so, sulla disabilità visiva? Filippo, hai qualche domanda tu? Filippo? No, non hai domande. Neanche Rebecca. Rebecca, hai qualche domanda sui non vedenti?
3: No.
1: Non siete molto curiosi allora. Bene, allora ragazzi, facciamo così, contiamo fino a tre e io vi dico 3, 2, 1 e poi tutte e tre insieme diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
5: Viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Alfio.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sì. Alfio di Catania.
2: Alfio di Catania dalla Sicilia, terra molto bella.
1: Terra caliente, terra.
2: Con tante bellezze, con alcune situazioni che andrebbero migliorate.
1: Quello senz'altro. Terra etnea in questo caso, io sono stato a Catania,
2: etnea, sì,
1: molto bella.
2: Catania chiaramente è una terra etnea, chiaramente nasce dal discorso.
1: Allora, etnea. Domanda numero uno, il nostro Alfio, come anche lui fa parte dei disabili visivi, lui come è diventato non vedente e attualmente cosa fa di bello?
2: Allora, io diciamo che per quanto mi concerne ho avuto dei problemi visivi fin dall'età molto piccola, quindi a pochi mesi ho avuto dei problemi visivi, ho cercato di avere dei combattimenti tra virgolette per conservare il più a lungo possibile quello che avevo.
1: Sì.
2: Ma il glaucoma
1: anche tu compare mio sei anche sì, io glaucoma allora siamo proprio compare altro.
2: Il glaucoma mi ha consentito, si fa per dire, di comunque tirare avanti fino all'età di 29 anni
1: insomma io a 10
2: quando quel qualcosina, diciamo, è andata via.
1: Quindi
2: è chiaro che, come è ovvio che accada, una volta che è andata via qualcosina, comunque tu hai dei traumi.
1: Certo, senz'altro.
2: È ovvio, come diceva il buon catalano, fa qualcosa e nulla è meglio qualcosa.
1: Meglio qualcosa, come sì, giusto. Meglio
2: però,
1: qualcosa.
2: Però, dopo i primi momenti nei quali, è chiaro, si è abbastanza sofferto tra virgolette,
1: cioè, questo lo diciamo perché comunque non saremo i primi e non saremo gli ultimi a soffrire.
2: Sì, no, devo dire che poi la vita comunque ci ha presi in maniera repentina e quasi quasi, dico quasi scherzando, ma in effetti probabilmente è la verità, non ho avuto quasi più il tempo di pensare al fatto che qualcosina si fosse messo da parte,
1: anche se la nostalgia c'è sempre. non diciamo, no, perché qualcuno l'altra volta ha detto che forse avrei voluto essere, sono felice di essere non vedente. Beh, questa è stata una persona che secondo me
2: io certamente non biasimo nessuno, ma chi afferma ciò diciamo che mente agli altri
1: e a se stesso. Sì, sì,
2: certo, è che è così. E poi noi vogliamo dire che chiaramente
1: ci si adatta,
2: tutto va accettato,
1: ecco, allora sì,
2: alla vita ci si adegua in tutte le sue sfaccettature, è ovvio, e meno male che accada,
1: altrimenti...
2: Ma rimane da sé che vi sono ovviamente dei momenti in cui le riflessioni ci prendono,
1: certo,
2: e ecco, dobbiamo essere forti, e sono convinto che la prima vera forza quando si ha un determinato problema ma trovata prima che negli altri,
1: in noi stessi, effettivamente è così.
2: Io sono convinto di ciò.
1: Bene, allora, detto questa cosa, insomma, che bene o male tutti i nostri amici non vedenti ci raccontano un po' la loro storia in sintesi, perché poi comunque
2: sì,
1: ognuno
2: chiaro.
1: Di noi ha una vita, ha famiglia, altre cose, quindi insomma alla fine...
2: Sì, io per quanto mi concerne ho una famiglia, ho una moglie, ho 3 figli.
1: Bene, sei nonno quasi, vero?
2: Non
1: sei nonno ancora, nonno Alfio non sei ancora.
2: Ho una ragazza che ha 24 anni,
1: vabbè,
2: 21,
1: insomma.
2: Un ragazzo 18 anni.
1: Come la mia, c'è anche una da 21, sì.
2: Che ha 18 anni passati da ormai anche lei un po' di anni.
1: Sì, infatti, sì, una moglie che ti segue ai tornei, infatti la vedo sempre,
2: sì,
1: perché...
2: Sì, una moglie abbastanza...
1: Sì, sì, vieni.
2: A me, e devo dire che anche lei è coinvolta, diciamo, nella vita anche sportiva, perché mi segue, perché mi sprona, perché mi rimprovera quando è necessario, tra virgolette.
1: Sì, ti fa addirittura da allenatrice.
2: Sì, lei ti aiuta anche, sì, ti aiuta. E questa è una bella cosa, è uno dei momenti condivisi, tra le altre cose, noi da ormai un po' di anni a Catania, in sezione, all'Unione Italiana Ciechi, abbiamo costituito una corale polifonica.
1: Ah, bello.
2: Formata da persone non vedenti e vedenti. quindi è una corale integrata dove siamo circa 30 persone, di cui 9-10 non vedenti e il resto vedenti. Quindi questa è una testimonianza ulteriore dell'integrazione. E del fatto che non c'è assolutamente in questo caso alcuna barriera, ci possono essere alcune peculiarità, nel senso che tu quando lavori, quando impari, chiaramente il maestro se dà gli ordini con le mani ai non vedenti per l'inizio di un brano, faccio sempre per dire, per quanto ci concerne noi dobbiamo avere il respiro, altrimenti diventerebbe un problema. Lo devo dire che anche a detta dei maestri che nel tempo abbiamo avuto, sembra quasi che non vi sia alcuna differenza per il fatto di avere un coro di normo dotati, tra virgolette, o un coro al quale appartengono anche le persone con la disabilità visiva. Dunque si è contenti anche in questo senso.
1: Buona giornata, ciao Alfio!
2: Ciao, ciao.

0: Il gallo è sveglio, dai che andiamo, è martedì, ve la canto tutta, ve la rovino, eh. Amici, buongiorno, benvenuti, amici di Giuseppe, ma amici anche di Simone, amici del mese di giugno che stiamo salutando, benvenidos amigos. Benvenuti. Com'è andato questo mese di giugno? È andato bene? Adesso ci organizziamo per le ferie di luglio. Voi sappiate che Giuseppe, che è il padrone di casa, ha detto no, noi in ferie non si va. E si va! Si rimane qui in onda, in diretta. Se lo dice Giuseppe Cesena, che è il proprietario del globo radiofonico, è il re del morning show, basta. Zitti. Zitti e muti, avrebbero cantato i Maneskin. Amici, buongiorno del Gallo di Simone, tante cose da chiacchierare anche oggi, vi porterò nel 2050, io non ci voglio pensare, spero di arrivarci con la testa, possibilmente, e ognuno di noi in diretta, a posto, va bene, dai.
1: Le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

pronti a viaggiare con me nel 2050? Bene, perfetto, allora allacciate le cinture di sicurezza, c'è Giuseppe che guida la navicella spaziale e ci trasferiamo tutti lì, assolutamente sì. Per quale motivo? Perché Google ha collaborato con la società statunitense Air Mason, delinea una vera e propria rivoluzione veramente straordinaria a livello anche però psicologico nel mondo del turismo e del prossimi 25 anni. Lo studio evidenzia come il viaggio passerà dall'essere un lusso occasionale a una vera e propria necessità esistenziale, perché parte integrante dello stile di vita quotidiana. Pensate che il traino dell'esplorazione della classe media, quella globale, entro il 2050 ben il 70% della popolazione mondiale farà parte dei viaggiatori potenziali rispetto al 50% attuale, muovendo circa 3,5 miliardi di persone all'anno, con una spesa astronomica, secondo Google, che toccherà 6 miliardi di dollari. E quindi diciamo che insomma c'è un po' da spendere, arrivarci nel 2050. Io manco ci voglio pensare quanti anni potrei avere. Giuseppe, dai che saremo qui nei microfoni, tranquillamente a tenerci compagnia. Allora, diciamo che bisogna dimenticare il semplice ChatGPT per prenotare i voli. Il futuro apparterrà ai sistemi autonomi, quelli che già un po' conosciamo, quelli del sistema autonomo, gli agenti autonomi per intenderci, capaci di pianificare, gestire e adattare l'intero mondo del tuo mondo reale e a quello virtuale. Le vacanze quindi saranno iper personalizzate, con prezzi dinamici e servizi sicuramente cuciti addosso all'ultima all'utente, noi saremo noi poi, durante e dopo il soggiorno. Pensa te, con la fluidità del lavoro da remoto i viaggi diventeranno più lunghi e integrati nelle routine. E ne stavamo parlando appunto per Santi Pietro e Paolo, quanti di voi ci hanno detto sì, non mi hanno dato le ferie, dipende da che tipo di lavoro fai, però qualcuno lo stava scrivendo, ma no, ma io sono in vacanza, sono comunque con la famiglia, come ad esempio Margherita, mi posso godere il mare durante il mio orario di lavoro, sto comunque a casa, sto lavorando, però comunque sto lavorando da un'altra parte, quindi già diciamo che nel 2026 ci siamo. La cosa che mi lascia un po' perplesso è che non saremo più tra virgolette autonomi, cioè non riusciremo più minimamente neanche a organizzare in viaggio, facciamo fare tutto all'intelligenza artificiale, ossia agli agenti autonomi, cioè si viaggerà molto di più in famiglia, allargando l'esperienza più generazionale e anche contemporanea. Più volume non significherà automaticamente più guadagno facile per gli operatori. Il report di Google parla appunto della gestione di miliardi di viaggiatori che richiederà infrastrutture di dati avanzati. Gli utenti cercheranno quindi esperienze di valore, ma anche di costruire delle vere e proprie realtà anziché una semplice stanza. Per quale motivo? Ecco, la fine del dominio delle grandi mete, il cambiamento più dirompente secondo lo studio di Google riguarderà appunto la geografia del turismo. L'era del controllo incontrastato delle

pochissime mete storiche, quelle mondiali tra appunto che conosciamo, a causa del sovraffollamento, soprattutto nel cambiamento climatico, e quindi anche che spingeranno i viaggiatori europei, sempre secondo l'articolo, a emigrare, a evitare le ondate di calore estreme, e quindi assisteremo a forti diversità geografiche verso mete insolite. Secondo l'articolo, appunto, la meta tradizionale perdonano quelle, diciamo, a favore di località oggi considerate secondarie o, diciamo, emergenti. Ma dove andremo in vacanza nel 2050?

Non stiamo a pensare se ci saremo oppure no, perché qua si sta lavorando anche all'invecchiamento da remoto, in un certo qual modo, alla quasi vita eterna. Quindi non stiamo a pensare che quanti anni avremo nel 2050, chi se ne frega. Secondo lo studio di Google, le vecchie mete che conosciamo, a parte il sovrappopolamento, ma proprio con questa storia, appunto, a livello geografico, con queste ondate di calore, cambiamo. Cioè, quelle mete, nonostante questa fiammata di calore, ci saranno delle top 10 delle destinazioni che accoglieranno il maggior numero di visitatori nel 2050, vedendo appunto l'Italia tenere botta, ma insidiata da forti investimenti merchandising. Allora, avremo la Spagna con 130 milioni, al secondo posto la Francia, la Cina al terzo posto. Quindi mi direte che nel 2050 andremo in Cina anche in vacanza. Stati Uniti, vabbè, 150 milioni, ma anche la Thailandia. Sapete che mi ha sempre incuriosito la Thailandia? Noi nel 2050 dove saremo in classifica? Al sesto posto con 96 milioni. Il Messico invece con 90 milioni. Ma c'è anche la Turchia, 85 milioni. Arabia Saudita, 85 milioni. All'ultimo posto l'India. La sfida per il nostro paese, secondo l'articolo, per singole realtà locali sarà quindi proprio quella di super diversificare l'offerta, puntando sulla qualità e sulla valorizzazione dei flussi turistici, anche al di fuori delle rotte per appunto battere, sfruttando il digitale per farsi trovare pronti da questi algoritmi che appunto ti faranno fare un viaggio indimenticabile. Ecco, allora c'è chi dice: Simone, ma sai che io me ne vado in Grecia, che tanto il mare è sempre quello? Ma lo sai che c'è ragione? Stavo pensando con gli amici di fare la stessa cosa. È vero che io non amo molto il mare, devo dire, però mi piace visitare, beh, mete nuove, anche il mare. Cioè, a me non piace il concetto di stare sdraiato sulla spiaggia. Cioè, io mi rompo le scatole, che devo fare? Ciao Simone, Tunisia, ci avete mai pensato perché non è in classifica? Non lo so, chiediamone a quelle di Google, io non ho idea, sinceramente. Ciao Simone, sono Genoveffa, ho 64 anni per la mia pensione. L'anno prossimo abbiamo pensato, con la mia famiglia, nipoti e quindi figli al seguito, altro che vacanza, di lasciare l'Italia. Anche perché per noi pensionati ci sono delle belle mete, ecco. Vedi, facci sapere un altro anno che andare in pensione dove vai. Ma non per venire con te, ci mancherebbe, perché tanto poi lo vedi con la nostra emittente radio televisiva preferita, ci ascolti in FM, DAB, piuttosto che web, quindi praticamente in tutto il mondo. Soltanto per capire, perché al di là delle vacanze 2050, però molti pensionati si stanno spostando dall'Italia, anche perché comunque lo vediamo, già è un casino per noi che viviamo e comunque lavoriamo, non siamo messi benissimo con i prezzi, perché comunque qua praticamente sta lievitando la qualunque. È vero che il governo, stavo leggendo, che potrebbe prorogare ancora questa cosa delle accise. Qualcuno stava scrivendo poco fa: meno male che l'attuale governo ci aveva promesso la riduzione e l'eliminazione delle accise. Ora, ragazzi, non stiamo lì a sottilizzare, perché lo sapete, noi nei nostri programmi non siamo assolutamente politici, assolutamente.

Grazie per esservi fatti sentire, amici radioascoltatori. Abbiamo salutato anche il mese di giugno e io saluto voi, e voi ovviamente ci sentiamo giovedì mattina, va bene? Per luglio, col bene che ti voglio, vedrai che inizierà.

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi, sabato 27 giugno 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Non vedo mai l'ora quando arriva il sabato, perché siamo qui pronti per raccontarvi nuove novità, per regalarvi nuove emozioni, energia e quanto altro. Questo fa Danto Radio, questo fa promo. Innanzitutto ringrazio Antonello Regia, lo ringrazio per la linea che mi ha ceduto con il suo programma Il Salotto dell'Artista, che lo avete ascoltato dalle 16 alle 17. Vi ricordo anche l'appuntamento dalle ore 21 Saturn Dance insieme ai grandissimi DJ, che vi saluto tutti, dal primo all'ultimo, senza dimenticare nessuno. Vi ricordo che promo lo potete riascoltare anche il martedì sul programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, dalle 5 in poi del mattino. Se volete ascoltare il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, dal lunedì al venerdì dalle 4:30 Danto Radio lo trasmette. Saluto tutte le radio che si collegano e tutti i radioascoltatori che ascoltano Disabili International Radio. Iniziamo subito a raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute al 333-9648-645. Chi volesse fare come hanno fatto questi carissimi ascoltatori, potete fare anche voi esprimendo le vostre preferenze e, perché no, il vostro disco promo, che poi sceglieremo per metterlo in rotazione su Danto Radio. Scopriamo chi sarà oggi il disco promo e chi sarà il fortunato. Intanto vi raccontiamo le preferenze del 20 giugno 2026. Iole ci racconta questo. Al primo posto mette in parità Maza Istalova, che lo propone anche come disco promo. Laura, Dietro le nuvole. Calanco, Sbaglio spesso. Al secondo posto mette, sempre in parito e a parità, Cara fuori dai club, Alberto Bertoli e insieme a Mirko Casadei, L'amore in R. Invece le preferenze di Donatella sono Alberto Bertoli, L'amore in R, che lo propone anche come disco promo. Banfi, Lady, Laura, Cara fuori dai club, Rocket B, Restiamo qui, Maza Istalova, Romance, 99 problemi, tutti gli altri al secondo posto. Dimette. Allora, quest'oggi Danto Radio ha deciso di promuovere come disco promo Luca Farace con Bill Ten Lines De Frier With Within. Il brano nasce per celebrare la festa del fuoco di Beltani. Il primo maggio è una celebrazione della ruota dell'anno pagana, quella più intensa, carica di sensualità, la rinascita del corpo dopo gelido inverno. Potrete riascoltare in rotazione il brano da lunedì fino al venerdì, una settimana circa, alle ore 8, 14 e 20. Ringraziamo Luca per avercela fatta ascoltare. Questo brano è entrato subito nel nostro cuore. Il brano, ascoltando, si entra nell'universo che esso vuole trasmettere. Buon ascolto e buone riflessioni.
1: Il disco promo. Il disco promo.

Iniziamo il nostro viaggio musicale. Parliamo di Davide Pepe. Il brano si intitola Fermo Immagine. È una riflessione intensa, attuale, sul senso di paralisi emotiva che caratterizza sempre più spesso la società contemporanea. Attraverso una scrittura autentica, il brano esplora la difficoltà di instaurare relazioni profonde in un contesto in cui i rapporti umani vengono frequentemente mediati dagli schemi, dalla comunicazione digitale, col sentirsi sospesi, bloccati in un fermo immagine, diventa la metafora di una condizione esistenziale condivisa, l'incapacità di avanzare, la paura del futuro, il peso di un'ansia che immobilizza. Nel testo emerge con forza il contrasto tra questa immobilità forzata e il desiderio urgente di liberarsi dai propri limiti per tornare a vivere pienamente, a respirare e a riconnettersi con gli altri in un modo autentico. La vertigine dell'incertezza si intreccia così con una ricerca profonda di stabilità, di verità, di contatto umano. Fermo Immagine è una fotografia sonora del nostro tempo che racconta le fragilità, le contraddizioni di una generazione che, pur immersa in una connessione così costante, continua a cercare relazioni vere e punti di riferimento concreti.

Ritorniamo in onda e ora vi parliamo di chimera, bicchieri rotti. Vediamo quanti bicchieri si rompono, dateci caso. Quanti bicchieri si rompono nel proprio interiore? Vulnerabilità si fa canzone, esplorando in modo profondo le dinamiche complesse, i giochi di ruolo che muovono le legami sentimentali. Il racconto si sviluppa in modo lineare attraverso immagini nitide di forte impatto emotivo. Dalle notti trascorsi con la luce accesa per esorcizzare la paura dei mostri a 20 anni, alla vertigine di un rapporto instabile in cui si cammina tra frammenti di vetro. Con un linguaggio diretto, privo di filtri, Chimera indaga la fragilità di chi nasconde le proprie insicurezze dietro a una corazza, fingendosi grande fuori ma scoprendosi una briciola dentro, e si rifugia in atteggiamenti distaccati, pungenti, solo per proteggersi e apparire forte. Tra l'incomunicabilità di sguardi, capace di sostituire le parole, il peso dei propri egoismi e il desiderio opposto di proteggere l'altro, e la traccia evoca una distanza emotiva logorante. Questa frattura si traduce in una potente metafora visiva, una foresta interiore in cui l'altro diventa una fragile foglia che cade mentre tutto il resto intorno si trasforma in plastica. Non dormi mai.

Ricordiamo che siete all'ascolto con Promo insieme a Daniela. Stiamo scoprendo insieme le novità discografiche della settimana. Se volete interagire con me, quindi esprimere le vostre preferenze, scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Tanto Radio, potete scrivermi al 333-9648-645, www.tantoradio.it. Seguiteci attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Tanto Radio Sardegna. Vi ricordo che per ascoltarci potete farlo anche attraverso i vostri smartphone, cercate Tanto Radio attraverso TuneIn Radio, oppure ancora meglio attraverso Alexa, chiedendo Alexa avvia Tanto Radio. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora vi parliamo di VTR insieme a LCR e Mida. Il brano si intitola Temporale. Trasformare la mancanza in energia, il vuoto del distacco in una tempesta di ritmo e melodia, questo è il cuore di Temporale. Per l'occasione VTR ha deciso di unire le forze con due colleghi e amici della nuova scena pop e urban italiana. LCR è uno dei talenti più interessanti della nuova wave grazie alla sua scrittura affilata e alla sua attitudine street, a un floor capace di fare la differenza. Mida invece riduce da importante traguardi certificati da platini, da un percorso che lo ha consacrato tra i profili pop urban più versatili della sua generazione. Il brano ha un perfetto equilibrio tra vulnerabilità ed energia, dove la nostalgia del racconto si fonde con un sound modernissimo influenzato dalle tendenze internazionali più calde del momento. Buon ascolto.

vi parliamo di Virgin, Tutto passa. È un brano pop, ritmato, che affronta il tema della resilienza, del cambiamento, dello scorrere del tempo veloce, la frenesia di una vita che non riesce a rallentare, sottolineando una figura che rimane come punto fermo, caratterizzato da un'atmosfera ottimista e liberatoria. Rimarca il concetto di viaggiare chilometri senza aspettare, ma ricorda anche che qualsiasi situazione bella o brutta è sempre solo transitoria, perché quando il tempo scivola fra le dita del mondo intorno, corre troppo in fretta, fermati, respira. Tra tutto ciò che passa, tu sei ciò che resta.

Bravi, vi vogliamo raccontare quello che ci vuole trasmettere Rove Parapuglie. Il videoclip è stato girato in Thailandia, tra scenari di città e scenari in spazi aperti, in cui l'artista appare a contatto con la natura, gli animali, fra cui gli elefanti. Si tratta di un nuovo tassello del percorso in giro per il mondo che sta compiendo l'artista nell'ultimo periodo. Rove ha commentato: il mio viaggio non si ferma mai, è una continua ricerca di me stesso. Più posti giro e più culture conosco, e naturalmente più posso capire delle parti di me che non conoscevo. Qui in Asia ho imparato il sentimento della gratitudine. Ogni volta che Rove ritorna con un nuovo singolo, c'è sempre una necessità dentro, un'urgenza di esprimersi attraverso la musica, senza cercare di inseguire le classifiche a ogni costo. I viaggi che l'artista compie diventano soprattutto metafora di una ricerca personale, di un guardare dentro se stessi attraverso nuove culture e luoghi lontani da cui Rove esce sempre arricchito e con nuove consapevolezze, senza mai perdere la propria autenticità.

0: Danto Radio, la musica che porta il sole nelle tue giornate.
1: Ora vi parliamo di Carlo Pesce, Tutto Rosa. Questo brano racconta un amore estivo, una canzone pop dalle sfumature sentimentali che trasmette quella tipica sensazione di spensieratezza legata alla bella stagione. L'obiettivo è lasciarsi andare, ballare, vivere ogni momento come se fosse l'ultimo. Da una parte emerge l'urgenza di una storia vissuta nascosto tra fughe notturne, sguardi complici e la consapevolezza che il tempo a disposizione potrebbe finire da un momento all'altro. Si crea una sorta di isolamento dal resto del mondo, come se i protagonisti si rifugiassero in una bolla tutta loro, lontani dai giudizi e dalle interferenze esterne. Dall'altra però i sentimenti si fanno più profondi, le intenzioni più serie, trasformando una semplice conoscenza estiva in una promessa di tabù e futuro. La persona amata smette di essere una semplice parentesi e una distrazione e diventa un punto di riferimento imprescindibile, una guida e una vera e propria ancora di salvezza.

ancora vi parliamo di Sargassi, un giorno qualunque, tra dissoluzione quotidiana ed energia, resistenza, è il nuovo brano di Sargassi, un'esplosione di rock lucido e nervoso, che trasforma la routine in quotidiana, in un vero e proprio campo di battaglia emotivo. Il singolo racconta il risveglio di un'anima disillusa, intrappolata tra sogni rincorsi senza una direzione precisa, gesti ripetuti che sembrano portare da nessuna parte. Tra ironia, amarezza, il brano indaga la difficoltà di continuare a credere in se stessi quando anche le certezze più profonde iniziano a vacillare.

cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ora vi parliamo di Alicia e Blasi, Non mi va. È un brano indie rock, diretto e senza filtri, che dà voce a chi è stanco di dover dimostrare continuamente qualcosa agli altri, tra energia, chitarre, un'attitudine libera e anticonvenzionale. La canzone racconta la scelta di smettere di interpretare un ruolo per tornare ad essere se stessi, un invito a lasciare andare la ricerca della perfezione e accettare le proprie fragilità e vivere con maggiore autenticità. Non mi va parla di una generazione che rivendica il diritto di sbagliare, cambiare tra strada e sentirsi fuori.

posto senza dover chiedere scusa. È una promemoria a chi ricorda che la vita non è fatta per essere perfetta, ma per essere vissuta, amata e attraversata con coraggio e libertà. Buon ascolto.

Ora vediamo cosa ci vuole dire Ragone. Il brano si intitola Labirinto, esplora le stanze più intime dell'anima affrontando la delicata tematica della guerra con se stessi. Il brano racconta la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico nel loro rapporto a causa di una profonda interdipendenza e una riflessione aperta sugli ostacoli mentali che spesso ci apriamo da soli, barriere appartenimenti insormontabili che finiscono per intrappolare i nostri sentimenti, le nostre paure e le nostre fragilità attraverso immagini emotive legate alla quotidianità. La canzone descrive un amore forte, ma condizionato dalle esperienze passate, ai percorsi personali di ciascuno. Il sentimento resta vivo, intenso, ma rischia di perdersi nel labirinto dei ricordi e delle insicurezze, chiudendoci in noi stessi e impedendoci di vedere che la via di uscita in realtà è molto più vicina di quanto pensiamo. Quindi cerchiamo di trovare sempre la via di uscita dalle nostre insicurezze e dalle nostre difficoltà.

canestri dice così: me lo so aggiustare. E io mi chiedo cosa? Il brano si sviluppa su coordinate rock, dirette e vulnerabili. Una produzione energica, travolgente, caratterizzata da chitarre distorte, graffianti, una sensazione ritmica incalzante, un ritornello pop, rock e immediato, potente. Al centro della narrazione resta l'amore vissuto nei suoi contrasti, nelle sue routine, nella voglia di ricominciare, una scintilla vitale, nostalgica e universale da cui prende forma l'intera produzione artistica dell'autore. Buona

sta per terminare, purtroppo. Le cose belle, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, terminano sempre in fretta. Ma niente paura, perché noi nuove novità discografiche ve le regaliamo la prossima settimana. Basta che ci seguite e ci ascoltate. Ricordandovi che se volete riascoltare la puntata, lo potete fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, con il quale lo salutiamo, il martedì dalle 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma lo trasmette da Antoradio dal lunedì al venerdì dalle ore 4:30 del mattino, se volete seguirlo. Saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Disabili International Radio e tutte le radio che si collegano. Saluto Antonello regia, ricordo anche l'appuntamento con Saturdance dalle ore 21, saluto tutti i vari DJ e prima di salutarvi vi ricordo che se volete esprimere le vostre preferenze le potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi vogliamo parlare di Anastasia, La finisce, tra fragilità e forza, una canzone che racconta la trasformazione del dolore in una nuova luce, una ferita che diventa forza, il dolore che si trasforma in consapevolezza e la capacità di risorgere dalle proprie ceneri. Allora io vi saluto con Anastasia. Ciao e alla prossima.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E così abbiamo lasciato Daniela con la replica di sabato 27 che ci ha parlato delle nuove uscite di quei giorni e noi siamo tornati qui per un po' di musica di quella un po' vecchio tipo, perché questa è l'ora della musica vecchio tipo. E allora abbiamo Dance Bambolina, Dance Bambolina, eccolo qui che arriva per voi.

0: Jensen.
1: Era Alberto Camerini in Dance Bambolino. Ebbene, noi andiamo sempre avanti, non ci fermiamo mai, perché la mattina l'oro in bocca, cioè l'oro, magari fosse anche l'argento o qualche altra cosa. Ebbene, e invece pensiamo un po' ai romani. I romani, una civiltà, Pirro, gli elefanti, tutte queste cose qua. E pensiamo anche a un cantante che si chiama Alberto Fortis, che tra l'altro io ho intervistato, e il brano di questa mattina si chiama proprio A voi romani, Alberto Fortis, A voi romani.

Non vi offendete voi romani, dai, insomma, Alberto Fortis è stato così. Bene, bene, siamo qui in diretta 320 19 78 490, 320 19 78 490. Ebbè, quando si incontra una bella ragazza, qualche volta uno fa un fischio, vabbè, fa qualche altra cosa, poi chi, insomma, cioè quando si riesce ad avere il numero di telefono, quando si esce, poi quando è, poi gli si può dire mi piace, come dice Alex Britti, mi piace, mi piaci, sì, mi piaci Alex Britti.

Mi piaci, e se vi piace il nostro programma, ricordate che potete chiamare 320 19 78 490, 320 19 78 490 e esprimere la vostra richiesta musicale. E adesso io direi che andremo ad ascoltare un brano di Alice, I treni di Tozeur. Così dicevano, I treni di Tozeur. Allora arriva per voi Alice.

Bene, vi è capitato mai che, insomma, vabbè, che qualcuno lasci l'ascensore aperto e uno da giù dice: ascensore, ascensore, ascensore. Eh sì, capita. E però è capitato anche che Ambra ha fatto un brano che si intitola L'ascensore. Allora, ascensore, Ambra!

E siamo quasi ormai all'ultimo brano di questa mattina, perché il tempo vola via e naturalmente torneremo domani sempre tra le 4:30 e le 7. E l'ultimo brano di oggi è di Angelo Branduardi e si chiama Il giocatore di biliardo. Sì, perché a biliardo chi è che non gioca a biliardo? Poi c'era il biliardino una volta, quello con i giocatori, il giocatore di biliardo. Il biliardo è quello con le buche, con le stecche, con il drappo verde. Quindi il giocatore di biliardo, Angelo Branduardi.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490. E allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Allora, a domani con il vostro Cecantibus.

Ciao, sono Di Lele. Anch'io ascolto Non è mai troppo presto, il programma di Giuseppe Cesena in onda dalle ore 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, su Disability International Radio. Un abbraccio a tutti, auguro una buona giornata, ricca di serenità, di sorrisi e di tanta buona musica, sempre. Da Di Lele un abbraccio e un bacio.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

sos carabineris, lo permettimi. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Scaltre, volpine e sagaci marpioni, eccoci pronti per un'altra gita della fantasia che vi farà compagnia qualunque cosa stiate facendo in questo momento, senza distogliervi dalle vostre abituali attività. Un modo come un altro per esservi vicini, facendovi sognare ad occhi aperti con virtuali panorami ma con reali sonorità. In sostanza, mantengo la promessa di visitare nuovi posti con vecchi amici. Le hostess di bordo, babordo e tribordo, Patrizia e Daniela, sono presenti, come lo è la copilota Roberta e il tecnico di produzione Toto, che ci seguirà da remoto. Tutto questo perché non viaggiamo per scappare dalla vita, ma per impedire che la vita ci fugga. Quindi partiamo con Junior. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Mi intrometterò a cavallo dei due brani per farvi conoscere gli artisti e band che presenterò, con notizie e curiosità che gli riguardano. Quindi vi dico: il cantautore londinese Junior ha dato il via all'invasione britannica dell'R&B pop degli anni 80 proprio con questo Mama Used to Say, col quale abbiamo sviluppato i primi chilometri della nostra gita. Sebbene altri artisti abbiano avuto più successi, è importante sottolineare che Junior è stato un pioniere quando ha creato e presentato questo genere di matrice britannica al pubblico al di fuori del Regno Unito, e l'ha fatto circa 10 anni prima degli altri colleghi. Salto in avanti con Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco, ancora ben saliti sulla disco Corriera guidata da Chico Lecca.

dei DJ e producer Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco conoscete tutto perché sono spesso ospiti della mia discoteca itinerante e, come ben sapete, non mi spendo mai in notizie di cui siete già in possesso, quindi dico solo che questo Disco Bump è una delle loro più recenti produzioni. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi i Kashmir. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

Sergei Kuibida, di origini ucraine, DJ e producer di The Pause con sede a Londra, è un artista polivalente la cui figura si divide principalmente fra la carriera nel settore digitale e la produzione di musica elettronica. Attivo sia con il suo nome di battesimo che con l'alias Deep Moore, me l'avete ballato con Love You. Sale sul nostro autobus musicale Mario Bassanoff. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leg.

More for the Less, piacevolmente vocalizzato dal cantante Jeremy Glenn, è il motivone che ci ha presentato il lituano Mario Basanov, già star nel suo paese natale dopo aver vinto il premio di produttore dell'anno nel 2011. Attualmente non è solo la sua straordinaria capacità produttiva a catturare l'attenzione, ma anche la sua versatilità e il suo talento. Si trova a suo agio sia nel produrre brani pop che pezzi dance underground di grande gusto. House, disco ed elettronica sono presenti nel suo repertorio. Miei gioviali passeggeri, Brent Faiyaz ci accompagnerà durante la prima delle due fermate più adorate da voi, quella del caffè. L'autista Kiko Leca vi consiglia di sorseggiarlo con l'aiuto dei sensi più adatti all'occasione: vista, olfatto e palato. Così si gustano le cose buone.

con l'Other Side, Brent Faiyaz, cantante, cantautore e produttore R&B contemporaneo, la cui voce maliziosa, spesso applicata a produzioni slow jam atmosferiche, ricorda un incrocio distintivo fra Slim dei 112 e The Weeknd, ci ha accompagnati durante il coffee break offertoci dal banconiere Giglio, che ringraziamo di cuore. Cricca di malandre e malandri, fra un niente il conducente Chicolè che inizierà un nuovo pezzo di strada dopo l'immancabile suon di trombe che vi richiamerà a bordo col trio Groove Junkies, Opolobo, Solara, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Il DJ e produttore newyorkese, ora residente a Los Angeles, Groove Junkies, da sua moglie Maria Landes, in arte Solara, con la quale ha cofondato la Mohouse Records nel 2002, e col DJ e produttore ungherese, ma cresciuto in Svezia, Peter Mejo, in arte Opolopo. Con la loro We Rise abbiamo ripreso l'itinerario turistico musicale che prosegue insieme a Michael Carfan. State girellando sul Dancing Torpedone guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

profondità ed emozione. Diversi brani come la Resurrection, che avete ben ballato sulla pista al centro del corridoio della mia discoteca viaggiante, hanno contribuito a creare molti momenti nostalgici per il pubblico, di conseguenza scalando le classifiche, accumulando milioni e milioni di stream e contribuendo a rendere Michael uno dei DJ più richiesti in circolazione. Passo ceduto a Kevin McKay. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Avrei tanto da dire su Kevin McKay, che produce dischi dai primi anni 90, ma mi limito a dirvi che ci ha accompagnato in questo pezzo di strada con Walk It. Perché tutta questa prescia? Semplice, in questo spazio-tempo ho più interesse a ricordare e ringraziare le mie amiche emittenti che consentono ad ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre scorrerie musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villaurbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Leo Sawyer, che ci accompagnerà durante la fermata che faremo in quella bella area di sosta. Approfittatene per una veloce discesa. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Leo Sayer ha avuto una serie di successi pop mainstream molto curati alla fine degli anni 70 e con alti e bassi è arrivato fino ai giorni nostri. Nato in Inghilterra, per la precisione nel Sussex, si è trasferito in Australia dove nel 2009 ha avuto la cittadinanza. Lavora in spot pubblicitari per il cinema e la televisione australiana, continuando al contempo ad esibirsi in tournée. Oggi la sua Easy to Love, ben remixata da Dimitri From Paris, ci ha accompagnati durante la sosta che abbiamo realizzato. Attenzione battaglione, il conducente Chico Lecca fra un lampo riprenderà il percorso musical panoramico con i Rare Pleasure e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

i Rare Pleasure, con i quali siamo ripartiti, sono stati un gruppo soul disco degli anni 70, originario di New York. Ricordati soprattutto per questo classico underground del 76, Let Me Down Easy, vedrò di setacciare altri brani dalla loro discografia e proporveli prossimamente. La versione in causa è stata rieditata da Danny Cravitt. Proseguiamo con Patti LaBelle, ben riaccomodati sul dancing mobile da Kiko Leika, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

La cantante R&B di Philadelphia, Patti LaBelle, pseudonimo di Patricia Louise Holt, è conosciuta anche come la madrina del soul. L'estratto per voi oggi dalla sua importante discografia è Music is my way of life, che ho apprezzato, abbiate apprezzato. Per la volta di One Way. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Wild Night, il bel branetozzo dei One Way, gruppo disco soul funk di Detroit. Dietro questo progetto non c'è nient'altro che lo zampino di Al Hudson. Infatti la formazione inizialmente si chiamava Soul Partners, poi evolutasi in Al Hudson and Partners e successivamente come One Way. Testimone ceduto a Sessi B. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

da DJ e producer Sammy Brown, in arte Sassy B, è un'artista dinamica e versatile che si è ormai fatta un nome nella scena globale della musica house. È inoltre una collega a tutti gli effetti, perché conduce un programma radiofonico in prima serata su Select Radio 94.4 FM a Londra ogni lunedì dalle 16 alle 18. L'avete danzettata con Set Your Mind Free. Adesso voglio farvi un regalo musicale che farà da tappeto sonoro durante la seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, annodata al Romantic Moment, nel quale avrete la chance di ballare stretti stretti questo splendido motivo. Perciò, buon Drinking Moment and Relax Time dal vostro autista, Kiko Lecca.

0: cantautrice e produttrice discografica londinese Sienna Ann Spiro, diventata famosa per la sua voce potente, spesso paragonata ad Adele e Amy Winehouse, quindi a chi altre si sarebbe potuto dare il compito di cantare Material Lover, brano portante del film The Devil Wears Prada 2, Il Diavolo Veste Prada 2? Importante complicità musicale che vi ha fatto familiarizzare maggiormente fra di voi, complicità condivisa con la Barley di Graziella che ci ha abbeverati e sfamati. Tesorini del mio Dancing Pullman, il vostro chauffeur, chi collega rioccuperà la carreggiata dopo il rumoroso suono di clacson con Rihanna. A più tardi!
1: It's like screaming and no one can hear. You almost feel ashamed that someone could be that important, that without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you.

Cari viaggiatori, eccoci di nuovo in strada. Grazie per essere risaliti velocemente sul mio autobus turistico musicale dopo il chiassoso suon di clacson accompagnati da We Found Love della cantante, modella, attrice, imprenditrice, diplomatica barbadiana Rihanna e dal DJ scozzese Kevin Harris. Né l'una né l'altro hanno bisogno di presentazioni, quindi proseguo velocemente con la prossima ospite. Trattasi di Suede. Stiamo iniziando ad erodere l'ultima fetta di percorso. Ben ripartiti dal vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Siccome i brani ancora da proporre sono diversi ma allo stesso tempo cortini, da questo momento cercherò di parlare il meno possibile, limitandomi solo a presentarli. Quindi passiamo dalla I'm Your Paradise dell'attrice e cantante francese di musica soul funk Suede al terzetto Tame Impala, Jenny, Boys Noize. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

Vi presento velocemente questo terzetto di musici composto dal cantante e polistrumentista australiano Kevin Parker, architetto del progetto Tame Impala, dalla cantante, rapper, attrice e icona mondiale di stile Jenny Kim e ultimo, ma non per importanza, Boys Noize, dietro il cui alias si cela il produttore di musica elettronica e DJ tedesco iracheno Alex Rida. Tale bel connubio di menti ci ha proposto Dracula. È tempo di Purple Disco Machine. State vagando sul dancing bus più confusionario del globo terrestre, pilotato da Kiko Leka, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

progetto Purple Disco Machine c'è il DJ e producer tedesco di Disco House, Tino Piontek, che per l'occasione si è associato con i vocalist Joey Killingstone e Dwayne Arden per questa bella Devil in Me. Torniamo negli anni 80 insieme alle Climax. State viaggiando sulla Dance in Corriera con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Come anticipato, abbiamo fatto un salto indietro fino agli anni 80, per la precisione all'84, con questo motivo elettrofunk dance pop contagioso dal titolo Don't Hide Your Love del gruppo americano tutto al femminile Climax. Vi è piaciuto il ritorno al passato? Anche a me. Cari, salgono sul nostro torpedone turistico anche i Lost Frequencies e Tom Gregory. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Lost Frequencies, pseudonimo di Felix Daleys, è un disc jockey e produttore discografico belga che ha ottenuto un enorme successo internazionale con le sue tracce dance, i remix e le collaborazioni caratterizzate da un'atmosfera solare ma al contempo malinconica. In questa occasione si è accoppiato col cantante britannico Tom Gregory, che ha magistralmente vocalizzato il Dive, che avete ben ballato sulla pista al centro dell'andito della mia discoteca itinerante. Cari, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è il tempo per il brannettozzo che ci accompagnerà fino al capolinea, quindi l'autista Chicco Lecca vi chiede gentilmente di prepararvi per l'arrivo.

0: ormai divenuta un'abitudine, ho concluso anche questa bella gita della fantasia con un classicone. L'onere e l'onore è stato deputato alle mitiche Sister Sledge e la loro Thinking of You, con cui abbiamo oltrepassato l'imponente cancellata della stazione centrale. Ringrazio per il supporto alla concretizzazione di questo piano di lavoro le due tuttofare Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, ma soprattutto sono devoto a voi, passeggeri, per aver preferito anche stavolta la nostra compagnia di viaggi. Per restare connessi anche a Pullman in autorimessa, basta ricercare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta registrata, messaggiarci. In partenza dissi, non viaggiamo per scappare dalla vita, ma per impedire che la vita ci fugga. In conclusione affermo che abitiamo fisicamente uno spazio, ma sentimentalmente abitiamo una memoria. Memoria che mi auguro, grazie a questa bella passeggiata musicale, abbiate ulteriormente arricchita. L'odierno Magical Mystery Tour si conclude ora. Il prossimo, Sava Sandir, al prossimo fine settimana. Bonne chance à tous dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando La Sardegna a casa vostra.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

la musica ti sfinisce. Ist demagogi, blasfemi, van. Ma tu scoppi.

0: sedette e cominciò a improvvisare. E i capelli castani gli coprivano le tempie in morbidi ricci.
1: Così con malinconia
0: di spa
2: ein Tag
0: aus dem Leben
2: des kleinen
0: Johannes.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto, un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé, si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. Scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da ponte collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Varia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Trans Europe Express c'è Michele Gazic. Ciao, ciao Michele.
3: Ciao, e io sono molto felice di ritrovarti. Ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari, e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Quindi sono molto contento.
1: È vero, è vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente.
3: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici. Perché insomma questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna.
1: Sì.
3: Moni ha un messaggio da sempre centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare,
1: certo,
3: e altre comunque tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto: Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme e siamo stati, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti. Abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Varia, cantautore.
1: Pensa
3: che roba, curioso, no?
1: Vero, magico.
3: Per noi è una gioia e un onore incredibile.
1: Certo.
3: E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
1: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit: la casa, Monio Varia, le storie da raccontare, suonare. Avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato. Che magia è stata?
3: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
1: Sì.
3: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque in questo disco avevamo creato un nostro suono molto, insomma, molto personale. Era piaciuto a Moni, allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
1: Ma sai una cosa, scusami se mi inserisco da profano, non sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo, sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco, ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti.
3: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
1: È vero.
3: Siamo tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
1: Bello, è bellissimo. Si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente. Certamente radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, come dicevo io, anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma, un disco simile a te che cosa ha lasciato?
3: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco.
1: Sì.
3: Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia. Quindi, insomma, questa ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo. Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà alla porta, insomma, dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
1: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
3: Allora, avevo scritto Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico.
1: Okay.
3: In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro.
1: Sì.
3: Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F.
1: Sì.
3: Paolo Finzi era un mio guru, e quando il guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale, e non avrei trovato parole migliori di quelle che ci ha messo lui.
1: Meraviglioso.
3: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello di Giovanna.
1: Sì.
3: Ed è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore, ma anche dei momenti di gioia.
1: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
3: Grazie a te per questa conversazione.
4: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce Cemonio Varia. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo su questo disco appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
0: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
1: Non mi lamento per i miei 80 anni suonati, me lo spango bene.
0: Beh, suonati, mi piace, sai che devo confessartelo Moni. Grazie a questo disco ho scoperto quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
1: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno di vari gruppi. La prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me, che si era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco canti popolari del Piemonte. Insomma, fu un'esperienza magnifica. Poi Leidi era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così, essermi mosso verso il teatro e avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico. Certo. È stato veramente molto...
0: Beh, vado a rileggerla, l'importanza della musica nella tua vita.

0: è portato nella condizione di schiavitù altrove, esatto, in mezzo a sofferenze inenarrabili, e questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda maniconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora, sì, soprattutto quella centro-est europea, e anche per posso dire, e oggi per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra. E allora abbiamo unito questa,
1: c'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio,
0: esattamente.
1: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
0: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli dell'identità nazionale. E quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
1: Certo.
0: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po',
1: certo,
0: difficile.
1: Certo.
0: E quindi questo, ecco. Io, sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recital oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
1: Certo, poi ci arriviamo, come no.
0: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera, certo, attrivatrice di questo progetto.
1: Certo, e altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite tutto questo concetto dell'esilio e quindi anche, se vuoi, della spiritualità con l'anarchia. In senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
0: Guarda, la questione della cultura anarchica, diciamo dell'orizzonte anarchico, è una è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo, io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica,
1: sì,
0: e io posso dire questo: c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi ecco, Paolo sentiva fortemente questa relazione tra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista, diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gaza.

0: nel dedicare quel brano a Paolo Finzi ha inteso sottolineare questa condizione, e io in realtà credo che al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale, questo è quello che propone,
1: certo,
0: la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, com'è nella lezione ebraica, ecco, è così, io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale. Ecco.
1: A chiusa, brevemente, questo disco io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro, e ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche, sì, nel tempo. Donna mi ha letteralmente, sì, rapito, cambiano i mezzi, un tempo, sì, ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti.
0: Sì,
1: non cambia,
0: sì,
1: la storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
0: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie come quella del buon selvaggio di Rousseau. L'uomo originariamente era buono, io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere e di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di martirizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano,
1: certo,
0: e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
1: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere
0: stato
1: con
0: te.
1: Grazie.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeurope Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Alza il volume ovunque tu sia, perché l'estate sta per invadere le tue casse. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nell'universo di Estatissima, il programma che non guarda mai l'orologio ma ascolta solo il ritmo giusto. Oggi abbiamo deciso di spingere forte, di regalarvi quella scossa di pura adrenalina che trasforma una giornata normale in un momento da ricordare. La nostra missione è davvero semplice: farvi ballare, farvi cantare a squarciagola, farvi dimenticare tutto il resto e ascoltare cose interessanti. Abbiamo selezionato i brani più caldi, quelli che sanno di vacanza, di notti infinite e di libertà totale. Che siate al lavoro, a casa o in viaggio, sentitevi liberi davvero di scatenarvi. Sintonizzate il cuore sulle nostre frequenze e lasciatevi trasportare dalle vibrazioni e preparatevi ad un'ora di pura magia radiofonica, ma con un contorno di ospiti pazzesco. Con noi Claudio Pina ci racconterà di viaggi, vacanze, nuove mete e tanto da sapere per queste vacanze 2026. Avremo una scrittrice, Patrizia Debiche, in esclusiva a raccontarci il suo ultimo libro. E poi la dottoressa Chiara Boscaro, che ci parlerà di nutrizione e come farci del bene durante le nostre vacanze. Quindi si parte con il botto. Il divertimento non aspetta e noi nemmeno.

0: stressatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Everybody was listening to
3: Estatissima. Il programma della tua estate.

0: Siamo sempre in diretta all'interno di Estatissima in compagnia del nostro Claudio Pina, giornalista, scrittore, insomma un vero appassionato del viaggiare. E allora diamogli il benvenuto in questo nostro appuntamento con Mappamondo, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi come sempre.
0: Allora, siamo praticamente, come si dice, alla vigilia, no? Di quella che saranno i 250 anni dell'America, Claudio.
1: Certo, certo, anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. È un evento degli eventi, perché 4 luglio del 26 gli Stati Uniti accendono i riflettori sul 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, quindi un traguardo storico che coinvolgerà l'intero paese in un programma diffuso di eventi, commemorazioni, mostre, spettacoli. Città simbolo della rivoluzione americana come Boston, New York, Philadelphia, Washington, fino alle comunità più piccole, country, l'America si prepara a festeggiare con entusiasmo la propria storia e a raccontare nuove narrazioni di libertà, democrazia e inclusione, con eventi speciali, mostre, programmazioni in tutti i 50 stati. Quindi il programma da seguire e da ascoltare, specie in questo periodo, diciamo, di inquietante atteggiamenti internazionali puntini, lo dico un po' così in modo critico, ecco.
0: Senti, immagino un mare di informazioni, no, sul tema, ma come raccapezzarsi, Claudio?
1: Ecco, bravo, bravo, la domanda è lecita, perché è una valanga di iniziative da perdere la testa, e anche l'Italia fa parte del programma, quindi per meglio attingere la fonte principale, se no non si è impossibile citarli, io vi segnalo un www che è visitusaita.org/category/250 anni. Qui troverete un sorprendente ventaglio di eventi, luoghi, dalla cultura alla gastronomia, ma anche consigli per i documenti, i visti, il noleggio auto, le autostrade, eccetera eccetera. Eppure, se volete portare il vostro cane, avete tutte le istruzioni che vi possono interessare.
0: Ecco, dicevi che l'Italia partecipa.
1: Sì, l'Italia partecipa all'organizzazione di questi eventi, perché recentemente è stato firmato questo memorandum che formalizza la collaborazione tra Italia e Stati Uniti per la realizzazione di iniziative congiunte legate proprio a questo importante anniversario. Sono eventi che metteranno in luce il contributo dell'Italia e della comunità italo-americana, che sapete che è enorme, alla costruzione dell'identità degli Stati Uniti, come l'Italia ha partecipato all'identità degli Stati Uniti. Dalle radici storiche dell'emigrazione fino ai contributi nei campi della cultura, della musica, del cinema, della scienza, io metterei della gastronomia, sottolineato.
0: Ma per organizzarsi con, diciamo, più concretezza?
1: Dici bene, perché le proposte sono molte, da quelle più economiche e giovanili a quelle lusso 5 stelle VIP, per tutti i gusti, ma qui finalmente fanno la parte del leone meritata in questo momento un po' di crisi, delle agenzie di viaggio che si danno da fare, si daranno da fare per soddisfare tutti i tipi di esigenze. Quindi il consiglio del buon senso è quello: recatevi in un'agenzia di vostra fiducia, che conoscete eccetera o che conoscerete, e sentite le offerte, date e costi coi piedi per terra, perché questo è un viaggio importante che va organizzato seriamente.
0: Insomma, un'America da scoprire e riscoprire, Claudio.
1: Proprio così, caro Fizza, è un momento delicato dei rapporti internazionali, un po' difficile per tanti motivi, ma dobbiamo cogliere questa occasione per ripensare alla grande storia, agli ottimi rapporti che abbiamo sempre avuto, per tornare a vivere il mito americano nella giusta luce, tenendo conto che esiste anche questo grande paese di ricchezze naturali molto generose, nonché il paese della storia del cinema, e quella che praticamente ha segnato noi ragazzi italiani cresciuti col mito del western, ma anche dei Marines. E non dimentichiamo gli hamburger e la Coca-Cola. Forse non tutti saranno d'accordo ricordando il mitico Alberto Sordi, quando, mettendo da parte il mito USA, si butta sul piatto di spaghetti e magno.
0: Esatto. Lo ricordate. Senti, ancora un consiglio per gli appassionati al tema per chiudere?
1: Sì, per chiudere, ma utile però. Allora, voglio ricordare l'attività di Visit USA Italia, che è un'associazione senza fini di lucro che ha come scopo di sviluppare il turismo dall'Italia verso gli Stati Uniti. Il sito è www.visitusaita.org, ripeto, visitusaita.org. Andate lì e trovate tutto quello che vi serve.
0: Grazie al nostro Claudio, questo era Mappa Mondo, alla prossima settimana, un abbraccio.
1: Ciao ciao, a presto, ciao. Everybody.

0: Siamo all'interno della nostra estatissima, bentrovate, bentrovati a tutti. Oggi facciamo un salto nel tempo, precisamente andiamo nel 1545 tra i corridoi del potere, le ombre del Rinascimento. Abbiamo il piacere di ospitare una vera signora del giallo storico e dell'intrigo internazionale d'altri tempi, Patrizia Debicke van der Noot, benvenuta.
1: E grazie per l'accoglienza e per l'invito.
0: Allora Patrizia, hai una carriera costellata di premi, tra cui il prestigioso premio Europa. Torni in libreria con L'inglese di Tiziano, altre voci edizioni. Diciamolo subito, non è solo un romanzo d'avventura, ma un viaggio mozzafiato tra una Venezia in festa e una Roma pericolosa, seguendo le tracce di Lord Templeton, da una spia di Enrico VIII che si muove sotto l'ombra di un capolavoro di Tiziano, insomma. Allora, Patrizia, il protagonista, no? Lord Templeton è un giovane brillante inviato da Enrico VIII in un'Italia sull'orlo del Concilio di Trento. Possiamo definirlo una sorta di James Bond del XVI secolo?
1: Se vogliamo, sì, certamente è un importantissimo personaggio quello a cui mi sono, al quale ho rubato la personalità. Che è realmente esistito, gli ho rubato sia un po' di vita sia un po' di personalità, e poi l'ho usato il famoso discorso della distopia, l'ho usato per scriverci un bel romanzo, naturalmente dando un'interpretazione a uno splendido ritratto di Tiziano che sì. Vive a Palazzo Pitti.
0: Esatto, infatti proprio il titolo, no, cita il grande Tiziano, come hai detto tu, nel libro un ritratto del maestro veneziano funge un po' da copertura per sventare un complotto. Ecco, quanto c'è di vero nel legame tra arte e potere in quel periodo?
1: Oh, è enorme. Enorme, perché comunque sia tutti quanti i famosi pittori, siamo nell'epoca del manierismo, tutti i pittori sono al servizio dei potenti, ma in realtà diventano loro stessi dei potenti. Se pensiamo Tiziano a Bologna durante il concilio, i patti con... È sempre ogni personaggio, ogni grande pittore nel 1500, soprattutto i grandissimi, hanno comunque, non dico fatto la storia, ma contribuito a fare la storia.
0: E i grandi pittori erano davvero a volte inconsapevoli complici di intrighi politici, no?
1: Ah, non c'è dubbio, ma inconsapevoli o consapevoli, attenzione, non pensiamo a aureole, va bene, dorate anche per loro, perché il denaro è sempre stato importante, va bene, nella loro vita e nella vita di queste scuole di pittura, se si pensa cosa aveva, di cosa disponeva Tiziano a Venezia.
0: Sì. Siamo nel 1545, ecco, tra tensioni religiose e sovrani instabili, senza fare troppi spoiler, quanto è stato difficile bilanciare la realtà storica documentata con il ritmo, il cansante di un thriller?
1: Beh, io facilissimo no, tanto che un libro che per scriverlo mi sono voluti 2 anni, anche perché io sono una maledetta pignola e ricostruire alcuni particolari storici è stato abbastanza faticoso, e soprattutto trovare a questo signor personaggio che a quale ho rubato la personalità, si potrebbe dire, trovare periodo della sua vita che fosse plausibile che fosse scomparso dall'orizzonte del suo regno.
0: Senti, il destino dell'Europa è davvero rimasto appeso ad un filo così sottile come racconti tu?
1: Hanno in dubbio nel 500, ma cosa pensiamo che sia ora?
0: Assolutamente, insomma, ringraziamo Patrizia Debicke van der Noot, vi consigliamo L'inglese di Tiziano, altre voci edizioni. Buona estate Patrizia, grazie.
1: E anche a te e tanti cari auguri.

0: eccoti il meglio.
1: Siamo arrivati al secondo appuntamento con la dottoressa Chiara Boscaro. Parliamo di Nutri, la tua estate, si parla di nutrizione. Chiara, ben trovata, grazie per essere con noi.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Senti, oggi parliamo della scienza del piccante, ovvero raffreddarsi con il fuoco, cioè...
2: Il consumo di peperoncino in piena estate sembra una tortura, ma nasconde un sofisticato meccanismo biochimico volto all'omeostasi termica. La protagonista è la capsaicina, una molecola che si lega dei recettori, cosiddetti vanilloidi, presenti sulla lingua e nel cavo orale. Questi recettori sono normalmente deputati alla rilevazione del calore fisico. Quando la capsaicina li attiva, è un mio segnale immediato al cervello avvertendolo che il corpo si sta surriscaldando, anche se la temperatura reale non è variata. La risposta del sistema nervoso centrale è un comando di raffreddamento d'emergenza. I vasi sanguigni superficiali si dilatano e le ghiandole sudoripare iniziano a produrre una sottile pellicola di sudore. Ma è proprio poi l'evaporazione di questo sudore sulla pelle a sottrarre calore al corpo, abbassando la temperatura interna in modo molto più efficace rispetto a una bevanda ghiacciata, che al contrario provoca una vasocostrizione momentanea, seguita da un effetto rimbalzo di calore. Non è un caso che le cucine nei paesi tropicali e desertici siano le più speziate al mondo. È una strategia di sopravvivenza evolutiva che permette di tollerare temperature ambientali che superano i 40 gradi.
1: L'effetto di raffreddamento tramite cibi piccanti, Chiara, è immediato o richiede un consumo, per esempio, regolare per istruire il nostro sistema di termoregolazione a reagire in modo efficiente?
2: La reazione del corpo al piccante è quasi una magia immediata, ma bisogna saperla gestire. Appena mangiato un pezzetto di peperoncino, il cervello accende il condizionatore interno. Inizierete a sudare in pochi minuti. Questo è il modo che il corpo per bagnare la pelle e lasciarla raffreddare quell'aria. Se però non siete abituati, il bruciore in bocca potrebbe spaventarvi o darvi fastidio allo stomaco, rovinando l'effetto benefico. Chi mangia invece spesso piccante allena i propri sensori. Il corpo impara a non andare nel panico per il bruciore, ma a concentrarsi solo sul produrre quel velo di sudore che ci fa stare meglio. Il consiglio di iniziare con piccolissime dosi, magari aggiungendo un pizzico di peperoncino alla pasta o nelle insalate. Poi nel tempo il vostro corpo diventerà più bravo a usare questo trucco per supportare giornate di afa senza soffrire troppo. È una sorta di ginnastica per le vene, le aiuta a dilatarsi e a buttare fuori il calore in eccesso in modo del tutto naturale.
1: Per un'estate piccante, insomma, seguiamo i consigli della dottoressa Boscaro, che torna con noi la settimana prossima. Un abbraccio!
2: Buona estate!

Si va insomma a salutare, no? Con la puntata di oggi, questo giugno davvero con un esordio pazzesco di estatissima. Pensate che giugno prende il nome da Giunone, lo sapevate? La regina di tutti gli dèi. Insomma, sentitevi dei re e delle regine in questa giornata che profuma di gelsomino. Tutte le interviste più belle che avete ascoltato o che magari vi siete persi, ricordo che le trovate sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Commentate poi i nostri post sui canali Facebook e LinkedIn. Alla prossima puntata da Alessandro Pizzotti. Un abbraccio.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'attentato a Ranucci, arrestati 4 presunti esecutori, avrebbero agito su commissione. Esplosione a Monte Carlo era bersaglio di sanzioni ucraine, l'imprenditore gravemente ferito con la moglie. Il duro rapporto dell'Istituto Europeo sulla situazione dei media: l'Italia sta affondando diritti e libertà, accusa ai nostri microfoni il leader dell'FNSI di Trapani. Tennis a Wimbledon oggi 6 azzurri e lo slam londinese riabbraccia la 44enne Serena Williams.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Davide Camera e per lo sport Jenny De Gaetano. Un commando che ha agito dietro compenso su commissione, con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori.
5: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni.

0: distribuzione. La libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta ai nostri microfoni il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Vittorio Di Trapani.
1: Sulla libertà di stampa l'Italia ignora tutte le indicazioni europee. Nessuna norma per garantire l'autonomia alla RAI, nessuna norma contro le querele bavaglio, nessuna norma per garantire la sicurezza dei giornalisti. E poi tre giornalisti spiati in Italia e da oltre un anno il governo non dice da chi e perché. Per poi arrivare al precariato dilagante con giornalisti sottopagati. L'Europa non può più accettare tutto questo. Uno dei paesi che ha fondato l'Unione oggi sta affondando l'Europa dei diritti e delle libertà.
0: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia. Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Risponderemo a ogni violazione della tregua, avverte il ministro della difesa iraniano Ebn Reza, lamentando interferenze extraregionali dopo l'ultima violenza. Due pasdaran sono morti in un attacco nei pressi della frontiera occidentale del paese. E mentre sono in arrivo in Qatar gli inviati di Trump per nuovi colloqui con l'Iran, Teheran ricorda la precondizione del cessate il fuoco anche in Libano, mentre anche stamani sono stati segnalati nuovi bombardamenti israeliani. Sgominata dalla squadra mobile della questura di Napoli, una banda dedita a truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine il tennis, in archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgo alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams.
2: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità. Non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint, giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
0: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio della Radio.
3: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima

0: Puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò, nel 1933 l'attrice Lea Massari, nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio, nel 1957 l'attore Silvio Orlando e nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, il l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: 2 minuti.
16: Estate!
15: Un libro.
17: Gli anni 70 portano vento di cambiamento, nelle strade, nelle piazze e nei cuori. Ma alcuni mestieri non si lasciano alle spalle facilmente, soprattutto quando il crimine torna a bussare. Bentornati, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Se anche tu scrivi libri dove i protagonisti sono sospesi tra ciò che erano e ciò che saranno, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Oggi ci dedichiamo ad un nuovo caso da risolvere e un'imprevedibile sorpresa del destino per l'ex commissario Bordelli. Si chiama Notti Nere, il libro di Marco Vichi. Siamo nel giugno del 1970. Tutta l'Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della nazionale di calcio ai mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta, pensa l'ex commissario Franco Bordelli, e ogni cambiamento si tira dietro un bel po' di confusione. Adesso che è in pensione, il tempo per pensare al passato, a sua madre, alla guerra, ai vecchi casi non risolti, non gli manca. Ma fa anche tanti progetti per il futuro con la fidanzata Eleonora, almeno finché il crimine non torna a bussare alla sua porta. Piras, infatti, ormai prossimo a diventare commissario, lo coinvolge sempre nelle indagini. E adesso ci si mette pure il nuovo questore, che sembra proprio non poter fare a meno di lui. È come stare in sospeso in un limbo tra il passato e il presente. Il lavoro da sbirro e la pensione, i colpevoli da acciuffare e le passeggiate all'impruneta. Ma il destino ha in serbo la più imprevedibile delle sorprese e Bordelli non potrà tirarsi indietro. Di Marco Vichi, Notti Nere, in libreria da Guanda.
16: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
18: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
16: con Marco Testoni.
19: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
16: Alla console Paolo Tocco.
20: Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
21: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato, ciao a tutti.
20: Ciao a tutti, siamo sempre collegati virtualmente con la rivista Classic Rock, che in copertina ha i Genesis, la promozione di Genesis, e negli stili di copertina leggiamo cosa che ha molto a che fare con i King Crimson. Dico molto a che fare perché adesso vi spiegheremo l'arcano, no? Va bene, King Crimson, che come sapete, insomma, ha avuto tanti protagonisti come Robert Fripp, come Adrian Belew, insomma è proprio di Adrian Belew dobbiamo parlare adesso. Adrian Belew, che a un certo punto ha fatto un'operazione molto speciale, che lo porta oggi a un tour di cui poi parla Classic Rock, un tour di un gruppo che si chiama, con un nome che revoca tante cose, Beat. Ecco, un gruppo Beat, ma ci sono tante curiosità, cominciamo dall'inizio.
21: Allora, che cosa è accaduto? Che con l'abbandono delle scene di Robert Fripp, che già qualche anno fa ha smesso, anche per ragioni di salute, ha smesso la sua attività live, gli King Crimson si sono in qualche modo sciolti. Ma a quel punto ad Adrian Belew, lo storico chitarrista e cantante dei King Crimson sin dagli anni 80, è venuto in mente di formare un supergruppo, dove ha chiamato Tony Levin, lo storico bassista dei King Crimson, Steve Vai, grandissimo chitarrista con precedenti esperienze con Frank Zappa, e Danny Carey, che è un grandissimo batterista dei Tools. Questo supergruppo va in giro per l'Europa a suonare la leggendaria trilogia degli anni 80 dei King Crimson, quindi Discipline, Beat, Perfect Pair, cioè gli album più famosi di quel periodo lì degli anni 80 dei King Crimson.
20: Una sorta di cover band di lusso, no? In realtà.
21: Hai azzeccato, esattamente così. Però c'è stato un però: lui ha chiesto il permesso a Robert Fripp. Notoriamente Robert Fripp non concede questo tipo di permesso, e invece inaspettatamente ha accettato questo tipo di progetto di buon grado e ha dato la sua totale entusiastica
20: benedizione.
21: Ufficiale benedizione.
20: Bene, bene, bene. Desterà molta curiosità Questo tour, toccherà anche l'Italia, immagino, no?
21: Facciamo sapere le date, perché sono importanti. Allora, 30 giugno Gardone Riviera, 2 luglio Pompei Anfiteatro Romano, 3 luglio Bari, 4 luglio Perugia, 6 luglio Udine.
20: Un bellissimo tour. E allora c'è venuta voglia di riascoltare, no? Di riascoltare Da dove nasce tutto, quindi il brano più famoso dei King Crimson, che ora ve lo annunciamo, Elephant Talk,
21: King Crimson.

0: E a Classic Rock On Air adesso è il momento di dare spazio, dopo che abbiamo cominciato con i giganti internazionali del rock che Classic Rock in edicola ci sottopone, stavolta continuiamo. Innanzitutto fatemi salutare il mio partner Nando Misuraca di questa rubrica. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Con Nando condividiamo questo spazio che è per dare spazio a chi normalmente è escluso dai grandi circuiti o non c'è ancora entrato, o comunque, essendo musica di qualità legata a chi la musica se la fa, se la produce e cerca anche di venderla da solo, insomma si dà da fare. E questo spazio noi ce lo dividiamo con il May di Faenza, è il caso di questa puntata, e con l'altoparlante, si alternano nelle nostre trasmissioni, e l'altoparlante è anche l'organizzazione che ci manda in onda su tante radio in Italia. Questo è un progetto di Giordano San Giorgi, mi fa molto piacere perché Giordano sta facendo con il Liscio, con la musica romagnola, Nando, tu lo sai bene perché ormai sei in stretto contatto con me, lo rappresenti per tutto il sud.
1: Eh sì.
0: Lui sta facendo questa operazione che, così come il Naples Power ha creato un fil rouge fra la musica africana, la musica di ieri, della cultura popolare e la musica internazionale, il rock mediterraneo soprattutto, così Giordano lo sta facendo con il Liscio e creando tante manifestazioni, tante cose. Il suo May ha allargato alle band che, partendo appunto dal Liscio romagnolo, entrano nel mondo del rock, e Santa Balera è proprio una delle promananze, no, di queste operazioni di Giordano. E poi hai Santa Balera, che sono un gruppo strumentale, è stato affidato il compito di realizzare questo brano molto bello. Giordano San Giorgi con Alberto Zeppieri, che ha prodotto questo disco, i Santa Balera insieme a Creole Ensemble. Chi sono i Creole Ensemble? La parola creoli ci fa subito capire di chi si tratta, Nando. Si tratta di sport, di musica.
1: Allora, il progetto curato appunto da Giordano San Giorgi e Alberto Zeppieri, che è un produttore che ha scelto di vivere a Capo Verde, riguarda proprio il calcio, con la nazionale capoverdiana che quest'anno per la prima volta partecipa ai mondiali e tra l'altro non sta per niente sfigurando, perché potrebbe addirittura qualificarsi.
0: Posso dire una cosa, Nando? Gli emergenti ci sono anche nel calcio.
1: Esatto.
0: E ci fa piacere che Capo Verde emerga tra le major mondiali.
1: E quindi che ha fatto Giordano San Giorgi, vulcanicamente del May? Ha contattato Alberto Zeppieri fra Giuseppe Cionfoli e un DJ, Max Monti, e quindi ha dato l'idea di questa Gira la palla, gira la terra, Liscio Remix, che è un'operazione molto molto carina, molto ritmata e suona molto bene, che sta portando fortuna alla nazionale capoverdiana.
0: A te in particolare questa commistione musica-calcio ti ha fatto ricordare qualcosa, no? Che anche tu,
1: come no,
0: col
1: come
0: Napoli, no, hai fatto qualcosa di musicale.
1: Ti amo Napoli fu un progetto che curai qualche anno fa con Renzo Arbore, che mi fece da sponsor per questo progetto, e Gianni Conte, voce solista dell'Orchestra Italiana, Umberto, sì, Bellissimo, Clementino. Era un momento particolarissimo di un Napoli che era allenato da Maurizio Sarri, che faceva divertire tutta l'Italia. E fu una canzone molto bella che mi portò benissimo, è un ricordo molto molto molto gradito.
0: Bene, allora cerchiamo di portar bene anche a Capo Verde con questo brano. Allora, Santa Balera e Creole Ensemble,
1: Gira la palla, gira la terra.

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e il momento di spaziare, oltre che con i suoni, anche con le immagini, perché Marco, è il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Primitera, la curate in video, ovviamente nel web ci sono tante puntate, ma noi, come di consueto, diamo spazio a quelle interviste, a quella parte delle vostre interviste, per conoscere bene gli autori dei suoni dei film. E questa volta per la rubrica avete intervistato un giovane compositore, Carmine Padula, 25enne, al suo secondo film da responsabile della colonna sonora. È un film molto particolare, adesso ci darei qualcosa, perché è un film sicuramente molto emotivamente coinvolgente, perché si parla di un giovanissimo quindicenne appassionato di internet, ma anche con la propria spiritualità si è fatto conoscere, sentire, tant'è che si parla di santità, ma nel film non è questo aspetto soltanto che si vede. Forse tu puoi raccontare meglio, puoi introdurre meglio, perché ci stai lavorando tra l'altro questo film con Music Supervisor.
1: Allora, sì, si parla del Mio nome è Carlo, un film che uscirà nella prossima stagione televisiva nelle reti Mediaset, ed è un film dedicato alla figura di Carlo Acutis, che racconta in 100 minuti la vita intensa e luminosa di un ragazzo, appunto, che era capace di coniugare fede e tecnologia, amicizia e carità. Purtroppo questo ragazzo è morto a solo 15 anni per leucemia ed è stato proclamato santo il 7 settembre 2025. Messa così sembrerebbe la storia di un santino, ma in realtà non è così, perché il film veramente riesce a toccare la vita di questo ragazzo adolescente del nostro tempo, immerso completamente nella realtà del nostro tempo. Il suo più grande amico era un indiano, aveva amici tra i clochard milanesi, veramente una storia molto molto interessante. E la colonna sonora è scritta da Carmine Padula, che è riuscito a scrivere una partitura altrettanto sensibile, senza alcuna enfasi, anzi con grandissima grazia musicale.
0: Bene, allora non vediamo l'ora di vederlo poi questo film. Al termine del pezzo di intervista che manderemo in onda adesso della tua rubrica, sentiremo anche un brano che ha scelto lo stesso Padula, un brano molto appropriato, perché è un brano di Franco Battiato che si chiama La Cura. Conosciamo questo pezzo di Battiato, noi siamo molto contenti dopo di farvelo ascoltare. Non mi resta che annunciare la tua rubrica Soundtrack City.
2: Say what?
1: Eccoci qui con Carmine Padula, perché l'occasione è il mix del film dedicato a Carlo Acutis, Il mio nome è Carlo, regia di Giacomo Campiotti. Ci spieghi prima di tutto questa colonna sonora, che tipo di approccio hai avuto a questo personaggio, che è decisamente particolare poi?
3: Sì, è un personaggio particolare, diciamo. È stato quando Giacomo, che ringrazio, mi ha chiesto di fare la musica per questo film, ho sentito subito una grande carica di responsabilità, perché questo santo ha un seguito incredibile, non solo in Italia, ma dicevo prima, in tutto il mondo è veramente molto venerato, quindi diciamo anche la musica ha questa grande responsabilità. E onestamente è stato forse il progetto più difficile per il quale ho scritto la musica, perché per la prima volta la musica ha dovuto, diciamo, creare qualcosa che magari l'immagine non fa trasparire in modo evidente, che è questa marzianità di un bambino, questo suo essere così speciale, così fuori dalle righe. E quindi all'inizio avevo preso una direzione un po' più standard, diciamo, però poi con Giacomo abbiamo deciso di percorrere questo mood, questo sentimento, questo stato d'animo così molto esploratore, molto diverso. Quindi una lente, la musica è una lente sull'immagine che dà questa modalità di lettura allo spettatore diversa, e tra parentesi poi la cosa che la musica aiuta è questa incombenza che ha Carlo, una brutta incombenza, che è l'incombenza della morte. Infatti sì, Carlo muore a 15 anni e lui in un certo qual modo lo sente da un certo punto della sua vita, e la musica sottolinea anche questo brutto aspetto. Quindi insomma è un bel viaggio importante, e spero che io ho dato del mio meglio, quindi spero che che venga apprezzata. Che...
1: No, peraltro poi lui è un personaggio anche moderno, no?
3: È il primo progetto in realtà unico nel suo genere dove si affronta la vita di un santo di oggi, perché credo che certo. Siamo pieni di film sui santi storici, San Francesco, San Pio, però è il primissimo film su un santo dei nostri anni. Quindi diciamo tutti i cliché musicali che ci sono sono stati azzerati, perché abbiamo quasi creato un genere tra virgolette, cioè, perché è il primo film di questo genere. Quindi è stato davvero un grande, sai, io a volte quando devo fare qualcosa sento anche i miei illustri colleghi cosa hanno fatto, ma qui non c'era nessuna base, nessun punto di ispirazione, perché è stato veramente unico. E quindi spero che la musica faccia il suo dovere a sufficienza per rendere poi merito a un film che credo che sia molto bello e molto emozionante.
1: Senti, mentre con Giacomo Cantiotti tu hai già dei precedenti con, no?
3: Sì, io ho iniziato a fare questo mestiere, chiamiamolo mestiere, anche se per me è una passione sempre, grazie a Giacomo, perché io studiavo composizione in conservatorio, volevo fare il compositore, però non immaginavo di poter fare il compositore per cinema, no? Per la televisione. E quindi poi facevo i miei pezzi in giro, così, ma sempre in contesti logicamente molto umani, andiamo mai nei teatri. E in un'occasione ad Assisi mi trovai davanti a una trentina, quarantina di persone che erano venute a sentire questo mio mini concerto, e nel pubblico c'era proprio Giacomo che mi ha sentito i miei brani e ha detto: perché sono molto belli. Si è presentato, ha detto: ma non hai mai pensato di fare le musiche per un film? Io, 17 anni, non neanche lo immaginavo. E quindi mi ha lasciato il suo bigliettino, mi ha invitato a venire a Roma e mi chiese di fare poi il primo film insieme, che era una serie di Rai 1 che si chiamava Ognuno è Perfetto, molto molto carina. E da lì, diciamo, è stato fortunatamente...
1: Questo è il vostro incontro? Da lì?
2: Sì, sì, questa sì. È un'altra coincidenza. Perché...
3: Esatto, bravo. Forse era la prima volta che andavo ad Assisi per fare, diciamo, sia perché adoro San Francesco... Sì. E anche, diciamo, poi avevo degli amici in comune che mi avevano organizzato dei miei piccoli concertini, così, sì. per iniziare a far conoscere la mia musica, e sono stati bravi perché hanno invitato forse le persone giuste.
1: Senti, allora, noi concludiamo sempre i nostri incontri, siccome siamo legati a un programma radiofonico che si chiama Classic Rock, però noi abbiamo uno spazio all'interno dedicato alle colonne sonore. Ecco, quindi la domanda che ti faccio. Una canzone, però si parla di canzone, non tua, ma una canzone storica nell'ambito del cinema che ti è rimasta particolarmente nel cuore.
3: Ah, mi ricordo che vidi un film dove venne usata La Cura di Battiato, però nella versione orchestrale, che sì. Io non conoscevo, sì. Conoscevo la versione classica. E quindi mi ha distrutto proprio. Vabbè, io adoro Battiato perché è un grande poeta, per le volte che... cantante.
1: Allora salutiamo Carmine Padula, ti auguriamo tutto quello che si può dire e soprattutto a questo lavoro dedicato appunto a Carlo Acutis. Il mio nome è Carlo, alla prossima.
4: Ti proteggerò

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo slot 4 vi fa ascoltare un brano. Questa volta vi porto Lavoro Inutile, il brano manifesto della carriera di solista di Omar Pedrini, pubblicato nel 2004 e presentato al Festival di Sanremo. Un'intensa ballata rock che ha conquistato il premio della critica Mia Martini. La canzone affronta con straordinaria sensibilità il tema del tempo, della fragilità e della resilienza di fronte alle difficoltà della vita. Il testo porta con sé una forte carica autobiografica, infatti è stato scritto in un momento segnato da gravi problemi di salute dell'artista e ancora oggi è considerato una pietra miliare della sua produzione e una delle sue interpretazioni più toccanti ed emozionanti. Omar Pedrini sarà ospite al Festival di Folkest domenica 5 luglio durante le giornate di San Daniele nella serata finale del premio Alberto Cesa. Vi faccio ascoltare Lavoro Inutile di Omar Pedrini.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni. Ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tammuriata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare?
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo. Ma diciamo, non si arreni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, di Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questa, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tammuriata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tammuriata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del Caterlone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanelle sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tammuriata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tammuriata Nera.

Van a morgue, marruquio. E marruquio non si può tenere. E signorino che panza là. Ah, American Express. Ramba dollaro che paga i prezzi. Si nome Napolis. E mette mano a Ravoizzè.

0: Peppe Marra!
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Un mondo a parte, film del 2024, racconta la storia di Michele, interpretato da Antonio Albanese, un maestro elementare romano che, stanco della giungla metropolitana, si trasferisce nel piccolo borgo di Rupe. Si trova così catapultato in una pluriclasse di solo 7 bambini. Aiutato dalla vicepreside Agnese, ovvero Virginia Raffaele, scopre una realtà dura ma autentica, minacciata dall'imminente chiusura della scuola per mancanza di iscritti. Il film si muove tra commedia e riflessione sociale, raccontando gli sforzi degli insegnanti e la resilienza delle piccole comunità di montagna. Le location in cui è stato girato sono tutte magnifiche, luoghi che, nella loro autenticità, sono in grado di lasciare senza fiato. Andiamo dunque a scoprirle insieme. Le riprese si sono svolte nel cuore dell'Abruzzo, in diverse località del Parco Nazionale d'Abruzzo. Il territorio abruzzese gioca un ruolo fondamentale nella costruzione dell'atmosfera cinematografica. Le piazze, le viuzze tipiche e i paesaggi naturali diventano strumenti narrativi che supportano notevolmente la sceneggiatura, molto centrata sul territorio. Tra i borghi scelti spiccano Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea e Civitella Alfedena, oltre al suggestivo lago di Barrea. Opi è il borgo principale che ha ispirato la cittadina di Rupe. Si erge su un caratteristico sperone roccioso, offrendo una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Luogo ideale per chi cerca tranquillità e contatto con la natura. La sua posizione strategica lo rende un punto di partenza perfetto per escursioni nel parco, immerso in un paesaggio incontaminato che lo rende unico nel suo genere. Passiamo poi a Pescasseroli, il centro nevralgico del parco, un incantevole paese caratterizzato da stradine strette, case in pietra e una vista stupenda sulle montagne. Il paesaggio naturale tra boschi e valli conferisce al borgo quell'atmosfera serena ed autentica, propria del film dove si trovano diverse altre strutture utilizzate per le riprese. Altre location fondamentali che hanno ospitato il cast sono Villetta Barrea ed il lago omonimo. La pittoresca cittadina sulle sponde del lago è proprio il luogo dove si trova la scuola di un mondo a parte. Qui, durante l'estate, si può fare anche il bagno in una piccola spiaggetta sulla riva, mentre durante il resto dell'anno si possono fare escursioni e trekking. Se dunque volete fuggire dalla confusione e dalla canicola delle pur sempre splendide nostre spiagge, il cineviaggio di oggi ci ha suggerito un itinerario a tappe nel Parco Nazionale d'Abruzzo che sicuramente vi offrirà relax, frescura e bellezze naturali che di sicuro sapranno conquistare la vista e l'anima. Io, che sia al caldo o che sia al fresco, vi auguro una magica estate e vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!

0: Ciao a tutti, c'è Carla a darvi il benvenuto su Musicalmente Italiana, il nostro spazio senza tempo dedicato ai giganti della nostra musica. Iniziamo questo viaggio con il re della provocazione Fabrizio De André e la sua hit immortale Bocca di Rosa. Questo pezzo è un vero e proprio film e musica che racconta lo scompiglio creato dall'arrivo di una donna bellissima nel paesino di Sant'Ilario, capace di far impazzire gli uomini e scatenare le furiose gelosie delle mogli del posto. Si dice che Bocca di Rosa sia esistita davvero, si chiama Liliana, una donna carismatica della Genova degli anni 60, con cui De André passava intere serate a chiacchierare. Pensate che la vera stazione ferroviaria di Sant'Ilaria, ormai chiusa, è diventata un santuario pop per i fan, con una statua in ardesia che celebra la protagonista del brano.
1: 1979.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
3: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
2: Ma la passione spesso conduce

commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

Dopo aver già collaborato nel 2024, Fabi Fibra ha inserito nella Deluxe Edition del suo ultimo disco l'inedito che si chiama Antidroga in duetto con Emma, consolidando il loro legame artistico. Nel 2023 il tormentone di Paola e Chiara è tornato a farci ballare in una travolgente versione moderna arricchita dalla voce inconfondibile di Tiziano Ferro e dalla produzione di Capriponte. Questo rifacimento nasconde un retroscena di profonda amicizia. Quando Ferro era ancora un esordiente, le sorelle Iezzi furono tra le pochissime a credere in lui. Quindi partecipare a questa nuova veste del pezzo è stato un suo personalissimo ringraziamento per le due sorelle.

Il sole si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Un trionfo da oltre 1 milione di copie che proiettò la voce micidiale del Leone di Cellino San Marco nell'Olimpo della canzone. L'eco di questo successo fu così dirompente che nello stesso anno l'allora giovane cantante venne scelto per aprire niente po' di meno che le date del tour italiano dei Rolling Stones. C'è un brano che nel 2021 ci ha incantati davvero per la classe e l'ironia. Parlo di Toy Boy, la raffinata bossa nova nata dall'incontro tra Colapesce di Martino e l'immensa Ornella Vanoni. Il video mette in scena un divertente corteggiamento tra le isole Eolie, dove i due cantautori si propongono come amanti tuttofare, e la Vanoni li liquida con aristocratica.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
2: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

La meravigliosa Vento Selvaggio, uno dei pezzi più belli contenuti nell'album di Antonello Venditti, Prendilo tu questo frutto amaro, che rappresenta un momento liberatorio dove la potenza della musica si fonde con la voce del cantautore. La genialità del testo sta anche nell'usare la metafora della tempesta estiva, vissuta non come un elemento distruttivo, ma come una scossa necessaria per risvegliare le coscienze e ritrovare così il coraggio di amare senza freni. Si chiama Camera 209, il prossimo firmato dalla penna del bravissimo Davide Petrella, che utilizzò la traccia omaggiando esplicitamente la trascinante base dei DB Boulevard, una hit planetaria che nei primissimi anni 2000 fece ballare i club di tutto il mondo, ripreso dalla voce inconfondibile di Alessandra Amoroso.

Celebriamo una delle estensioni vocali più formidabili della nostra musica. Questa traccia è inclusa nel suo album d'esordio del 1994. Una straordinaria interpretazione di Giorgia, di Lucio Battisti, di un brano vecchio di Lucio Battisti. La produzione così decise di spogliare il pezzo per cucirle addosso un arrangiamento funk incredibile.

0: Siamo scivolati nel 2020 con una delle tracce avvolgenti firmate da Gaia, nato originariamente in portoghese che in seguito poi decise di riadattare interamente in italiano. Parliamo ora di uno dei brani capolavoro di Ron. Una sera fece ascoltare a Lucio Dalla questa melodia al pianoforte. Era solo un provino all'epoca, una cosa ancora un po' abbozzata. Dalla lo bloccò subito e gli disse: questa è una bomba, ma devi scriverci su un testo che parli dell'essenza pura, di qualcosa di spirituale e molto profondo. Ispirato quindi da quel consiglio, Ron scrisse una poesia dedicata alla parte più intima di ognuno di noi, quella che non mostriamo a nessuno, la nostra anima. Con questa meraviglia vinse il Festival Bar, diventando una delle canzoni manifesto di quell'estate e della sua intera carriera.
1: 1982.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Certo che riascoltare Malavita alla luce di quello che è successo fa tutto un altro effetto. Sembra quasi che in questo testo ci fosse un sapore profetico, perché come sappiamo Faust e California si sono lasciati chiudendo sia la loro storia d'amore che lo straordinario progetto di Coma Cose. Proprio come la protagonista della canzone che prende quel treno per fuggire dal passato, anche loro hanno scelto di riprendersi la propria libertà separando le loro strade. E allora, anche se c'è tanta malinconia, auguriamo a entrambi il meglio per questo nuovo viaggio da solisti. Quello in arrivo è nato dalla grandiosa intuizione degli Articolo 31, che lo rese immediatamente un successo radiofonico con l'utilizzo di un campionamento vintage. Il duo andò a pescare direttamente dal 1942 il famosissimo ritornello swing di Natalino Otto, Mamma voglio anch'io la fidanzata. J-Ax poi ha svelato in seguito che a ispirargli il testo, incentrato sulla satira dei legami stabili e sulla rivendicazione della vita da single, fu proprio il suo socio DJ Jed, che all'epoca era assolutamente refrattario all'idea di impegnarsi con una sola donna.

0: Del ritmo in una delle novità che inaugura l'estate musicale italiana, ma non poteva essere diversamente visto che è frutto della collaborazione tra la produzione elettronica di Gabri Ponte e la scrittura di Jovanotti. 1, 2, 3, 4.
1: Il sole, si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio,

Loredana Bertè dal festival del 2024, pazza ma fino a un certo punto, perché ha dovuto annullare il concerto in programma a Bergamo con una motivazione ben precisa dovuta a questa incredibile ondata di caldo record che ha spinto lo staff medico a imporle l'ALT, perché salire a 75 anni su un palco all'aperto con questa canicola è diventato un rischio concreto per la sua salute. La Bertè ha confessato che fermarsi è la cosa più difficile al mondo per lei, ma questa volta ha stravinto il buonsenso. Voltiamo pagina, andiamo dritti in Brasile, ma con un tocco italianissimo, con una hit assoluta che ha infuocato le nostre estati. Sto parlando di Amore Capoeira, con un pezzo che nel 2018 ha letteralmente monopolizzato le radio unendo la voce graffiante di Giusy Ferreri al flow internazionale della superstar giamaicana Sean Kingston.

0: capoeira.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti, ma prima di congedarmi da voi voglio lasciarvi con una grandissima pagina della nostra canzone. Un brano perfetto per entrare nel vivo dell'estate ed accogliere il mese che sta per arrivare, interpretato dal grandissimo Edoardo Vianello. Con questa gioiosa canzone vi ringrazio di cuore per avermi seguito, per aver condiviso con me quest'ora insieme. Un bacio da Carla e buona estate a tutti!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Va ora in onda Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
2: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
3: Terzo e ultimo appuntamento di questa stagione con le classifiche dei migliori singoli scelti dagli utenti di soultracks.com. Abbiamo già fatto la classifica dei migliori per quanto riguarda gli anni 70 e 80. Oggi chiudiamo la trilogia con i migliori singoli per quanto riguarda la musica R&B degli anni 90. Una classifica che vi farà fare un viaggio nel tempo, portandovi dritti nel decennio d'oro della musica urban. Mettetevi comodi, questo è Black Coffee. Partiamo subito con la posizione numero 15.

sono canzoni che non si limitano a scalare le classifiche, diventano veri e propri inni generazionali. I Believe I Can Fly è nata nel 1996 per la colonna sonora del film Space Jam, unendo il mondo del cinema, del basket con Michael Jordan, della grande musica, un brano che ha conquistato 3 Grammy Awards e che con la sua epica progressione gospel ci ricorda che nessun obiettivo è davvero irraggiungibile se impariamo a credere in noi stessi. Era R. Kelly, 14ª posizione per i Boys to Men.

I'll Make Love to You è il manifesto assoluto dell'R&B anni 90, singolo di punta dell'album 2, è rimasto in vetta alla classifica americana per ben 14 settimane consecutive, vincendo anche un Grammy Award. Scritta e prodotta da Babyface, un brano che ha accompagnato i batticuori di una generazione e che ancora oggi detta le regole delle ballate d'amore. Erano i Boyz II Men, 13ª posizione per Anita Baker.

Il soul raffinato ha un solo nome, Anita Baker, emozione pura in musica con la splendida I Apologize che troviamo alla 13ª posizione. Lo anticipo subito, il vero dominatore di questa classifica è Maxwell con 4 brani presenti, ma andiamo per ordine, 12ª posizione con Fortunate.

0: Anno 1996, Fugees prendono un classico della musica folk e lo trasformano in un capolavoro immortale. La voce potente è quella di una giovane Lauryn Hill, nasce così la versione definitiva di Killing Me Softly with Song, è un brano che ha ridefinito l'R&B, vincitore di un Grammy e colonna sonora di una generazione.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.

Brown Sugar, il capolavoro d'esordio di D'Angelo, non è solo un brano, è un viaggio sensuale tra le radici della black music. Decima posizione per l'artista di Richmond per questa classifica dei migliori singoli della musica soul degli anni 90. Ritroviamo Anita Baker alla posizione numero 9 con Body and Soul.

Body and Soul, un capolavoro di sofisticato soul R&B capace di unire passioni profonde e classe senza tempo da parte di Anita Baker. All'ottava posizione troviamo una hit leggendaria, Whenever, Wherever, Whatever, una melodia acustica pura. La voce ancora una volta è quella di Maxwell.

Ottava posizione per Maxwell. Nel 1995 le TLC lanciavano Waterfalls, che non era solo un successo da primo posto in classifica, era un grido d'aiuto, un racconto senza filtri su ogni su sogni infranti, scelte pericolose e la dura realtà della strada. Trio formato da Tion, detta T-Boats, Lisa è conosciuta come Left Eye e Rozonda, ma per tutti Killy è la settima posizione.

Erano le TLC con Waterfalls. Ancora una volta lui. Ci sono canzoni che non invecchiano, semplicemente diventano immortali. È il luglio del 1996 quando un giovane artista di Brooklyn con una folta capigliatura afro e una voce in falsetto da brividi decide di cambiare le regole della musica black. Il suo nome, ancora una volta, Maxwell. Posizione numero 6 troviamo Ascensions.

0: La sesta posizione di Maxwell con Ascension chiude la seconda parte di Black Coffee.
1: Black Coffee. Black Coffee. Black Coffee.

Abbiamo aperto la terza ed ultima parte di Black Coffee per quanto riguarda questa classifica degli utenti di soultracks.com, direttamente con la quarta posizione, saltando la quinta che era quella di Maxwell, già ascoltato tre volte durante la puntata. Allora, quarta posizione per Johnny Gill con My, con la produzione di Babyface, è impreziosita dai cori di un giovanissimo gruppo dei Boyz II Men. Adesso si va sul podio con Whitney Houston.

I Will Always Love You, scritta nel 1973 dalla regina del country Dolly Parton. Questa traccia rinasce nel 1992 per la colonna sonora del film The Bodyguard, a trasformarla in un monumento e la voce divina di Whitney Houston. 14 settimane consecutive al primo posto in classifica, trainato da quell'inizio iconico totalmente a cappella. Seconda posizione per Michael Jackson.

0: Remember the Time. Questo pezzo non è solo musica, è un pezzo di storia della cultura pop, accompagnato da un video leggendario ambientato nell'antico Egitto con il suo amico Eddie Murphy. Era il 1992 ed era la seconda posizione. Quale brano hanno scelto gli utenti di soultracks.com come regina degli anni 90?
1: Greatest soul songs of the 90s.

0: Direttamente dalla colonna sonora del film Il Principe delle Donne, un capolavoro da 13 settimane consecutive al numero uno della classifica americana, un record assoluto per l'epoca. I Boys to Men sono quattro ragazzi di Philadelphia con armonie vocali celestiali, a un cuore grande così. Una canzone d'amore definita sul dolore della fine, un inno che chiunque abbia amato troppo. End of the Road era la canzone regina dei migliori singoli degli anni 90. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Andiamo a fare un veloce riassunto. 15ª posizione per R. Kelly con I Believe I Can Fly. 14ª Boys to Men, I'll Make Love to You. La 13ª posizione era per Anita Baker con I Apologize. 12ª Maxwell Fortunate. La 11ª posizione per i Fugees, la 10ª posizione D'Angelo con Brown Sugar, 9ª posizione Anita Baker Body and Soul, 8ª Maxwell Whenever, Wherever e Whatever, la 7ª TLC Waterfalls, la 6ª Maxwell con Ascension, la 5ª ancora una volta Maxwell con Something Something, la 4ª Johnny Gill My My My, sul podio Whitney Houston con I Will Always Love You, la 2ª posizione era per Michael Jackson Remember the Time, e la canzone regina è The End of the Road dei Boys to Men. Erano i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com, e da tutti noi di Black Coffee una buona estate.
1: Thank you.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere e contare.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza. Si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto. Si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: Le canzoni che hanno lasciato un segno nel vostro cuore, dagli anni 60 ai giorni nostri.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto. State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca l'esercizio.

I quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

valide le sette leghe, pagambole assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.